0: Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Manco chi schissa tutti, almeno una cosa diccela.
1: Salutiamo Cristina Manco perché
0: era infastidita,
1: l'avevo
0: chiuso con una da Cristina Manco chi schissa tutti.
1: L'avevo annunciata come Cecilia Coscioni, è stato un piccolo errore di comunicazione.
0: Perciò sei nervosita.
1: Sì,
0: hai detto
1: salutiamo
0: da Cristina Manco chi schissa tutti.
1: Salutiamola.
0: Ciao,
1: salutiamola.
0: Cristina, facciamo
1: dai, partiamo,
0: pace.
1: Partiamo con questo lunedì, una nuova settimana. Pelò, che dici? La facciamo? La
0: affrontiamo? Sì, sì, sì, partiamo bene o male? Bene per me, dai, lunedì sempre
1: dai,
0: con
1: sì
0: la voglia di fare. Tu hai voglia di fare, Adriana?
1: Tanta voglia di fare.
0: Ora ti faccio
1: dai,
0: fare.

0: Adriana, vuoi fare un bis dei saluti iniziali? Oh, bastano questi.
1: Vogliamo fare già un bis?
0: Sì. Te lo chiedo io, vabbè, fai un bis. Allora, come vi sentite oggi? Giornata sì, giornata no, è lunedì, io sì, Adriana sì, vediamo voi come vi sentite. 0815 46 12 12, chiamateci a raffica adesso da tutta Italia. Vedo che i telefoni già squillano perché gli italiani ormai stanno imparando, Adriana, che noi facciamo la raffica alle 7.
1: Sì, potete chiamarci, quindi il centralino è aperto per voi, bisogna essere abbastanza veloci. Allo 0815 46 12 12, semplicemente ci dite come vi sentite oggi. Magari nessuno ve l'ha chiesto, ecco, né ieri, né l'altro ieri, né questa mattina. Ve lo chiediamo noi perché ci interessiamo al vostro benessere psicofisico.
0: E tra l'altro siamo interessati alla risposta, non siamo quella falsità che gira, faccio per dire, la nostra Anna Chiara, che va in giro a chiedere come stai alle persone, ma la risposta a questa domanda spesso non interessa a nessuno. Il come stai è un ciao trasformato, sì, in una domanda che in realtà la cui risposta non è...
1: Bisognerebbe abolirla, sai?
0: Sì, sì, come stai? Ma magari tu stai dicendo, ah sì, abbastanza bene questa settimana. Comunque ti stavo dicendo...
1: Esatto,
0: e si
1: esatto,
0: va avanti,
1: esatto. È più o meno quasi sempre così. Vi chiediamo come vi sentite, come è partito questo lunedì, questo inizio di settimana. C'è Matteo, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Matteo,
2: ciao,
0: come ti senti oggi? Vivo. Ciao, buongiorno.
2: Bene, bene. Vivo, vivo, vivo.
0: Ti senti vivo? Buona, bello.
2: Buon inizio settimana a tutte e due.
0: Grazie, anche a te, grazie mille.
2: Buona male.
0: Giornata. Ciao, chi a te. Ciao, ciao, ciao Matteo.
1: Ciao, ciao, chi a te. Abbiamo Elena, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno
3: oggi,
0: Elena.
1: È giornata sì, da cosa te ne sei accorta, Elena?
3: Perché è il mio compleanno.
0: Oh, auguri! Beh, che beh, festeggiati,
3: grazie.
0: Elena! Festeggiati al meglio possibile,
1: e
0: grazie.
1: Fatti festeggiare, bilancina.
3: Assolutamente sì.
0: Chissà te. Doriana,
1: baci.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Doriana, ciao. Com'è oggi, sì o no?
4: Bene.
0: È partita bene?
4: Perché? Sì, sì.
0: Ah, che bello.
4: Tutto perché ho preso la linea, parlo con voi e
1: comincia
4: benissimo la giornata.
1: Sei riuscita a chiamarci.
0: Grazie Doriana, ci fa piacere.
4: Bombolone con Nutella.
1: Bombolo.
0: Ecco. Che culo Doriana, grandi complimenti, grazie.
1: Perché Michel Pelot non ha questa fortuna.
0: Stamattina non ho fatto
1: colazione. Stamattina non ha chiesto la brioscina.
0: No, non mi va. Dario, buongiorno. Ciao Doriana.
1: Ciao Dario.
5: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Anche a te, come stai? Come ti senti oggi? È partita bene la giornata?
5: La giornata sì al 100% perché sabato ho scoperto di diventare padre per la seconda volta di una femminuccia, Ludovica.
1: No!
0: Ludovica,
1: che bello,
0: grazie,
1: che
0: tanti
1: gioia.
0: Auguri per
1: te.
0: Ludovica, e quindi grazie. Giornata assolutamente sì, grazie Dario. 0815 46 12 12.
1: Antonio, buongiorno.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Antonio, giornata sì o giornata no? Partita come? Come ti senti?
6: Partita sì, poi fino a quando andiamo a dormire non si sa. Però...
1: Chissà.
0: Però... noi possiamo sindacare su quello che sta accadendo adesso, quello che accadrà oggi pomeriggio
1: però,
0: lo sappiamo.
1: L'importante è cominciare col piede giusto, no?
6: Sì, sono in autostrada, quindi strada dritta e pedalare.
0: Grazie mille Antonio, chi schissa a te. E da Antonio andiamo subito a Ciro, buongiorno.
7: Buongiorno, buon chischis e buona giornata a tutti.
0: Buona anche giornata a te, grazie.
1: Partita bene, se mi sembra di capire
7: partito
1: dal tono.
7: Partito bene per chi vi ascolto.
0: Ah, che okay. Bello, grazie.
1: Ci ascolti sempre, ogni giorno, ogni mattina?
7: Ogni giorno, purtroppo.
0: Ogni giorno, grazie mille. Come purtroppo?
7: Era una battuta.
0: Ah, beh, pessima tra
1: non
0: l'altro.
1: Non l'avevamo manco capito.
0: Facciamo cadere la linea, grazie.
1: Ciao Ciro, grazie.
0: Grazie, ciao. Allora, 0815 46 12 12, ne approfitto per salutare Pino, Adriana.
1: Sì.
0: Il nostro ascoltatore, ieri mentre mi mettevo in moto per andare via, è arrivato di corsa, si è lanciato per dirmi che lui la mattina non inizia se non ci siamo noi, quindi lo salutiamo e l'abbracciamo.
1: Grazie, Pino. E salutiamo e abbracciamo anche Loredana che ha il telefono. Ciao Loredana.
8: Ciao a te. Ciao
0: Loredana, come è partita la giornata?
8: Intanto benissimo, finalmente riesco a parlarvi, siete la mia compagnia durante i miei viaggi tra Parma e Reggio ogni mattina.
0: Grazie, grazie mille, quindi dimentica,
1: ma
0: non dimenticare mai che dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, va bene?
8: E poi siete la mia assoluta compagnia di ogni giorno,
0: benissimo,
8: grazie.
0: Bene. Adriana
8: grazie
0: oggi è in Pizzo, è Pizzo questo? Pizzo Calabro?
1: Sì, dai.
0: Calabro, ok.
1: Sì, Pizzo Calabro.
0: È Pizzo Calabro, va bene, Tartufo, grazie mille Loredana.
1: Ciao, Lori.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie. Baci, baci.
0: Andiamo sotto la doccia. Sì, andiamo sì. sotto la doccia. Va.

0: settima della mia vita che appartiene.
1: Ed è normale.
2: Che bella questa canzone.
3: Oh, allora noi ringraziamo sempre tutti gli ascoltatori, quelli preziosissimi, che decidono un po' la musica che vi suoniamo all'interno del programma in due spazi. Pino Daniele dal 1997, che male c'è? Lasciami perché

0: Daniele con Che male c'è, una canzone bellissima che abbiamo riascoltato con grande piacere grazie a chi l'ha cantata sotto la doccia. Bene.
1: Che male c'è, voglio fare un gancio anni 80.
0: Mamma mia.
1: Che male c'è ad essere scaramantici? Che male c'è a non pubblicare una foto, una storia, un reel quando torni dalle vacanze o quando hai finito di fare una cosa? O quando per esempio hai già acquistato casa e non lo fai sapere, sai, oggi le influencer.
0: Chi l'ha detto che c'è del male? Io faccio, metto foto e post della mia festa da una settimana.
1: No, che male c'è a farlo dopo? Cioè, nel senso, io mi faccio la vacanza, quando torno comincio a postare. Non lo faccio mentre non
0: perché
1: posto mentre lo sto facendo.
0: Perché ormai si dice che i ladri controllano
1: i social.
0: No, hai paura
1: del malocchio, non dei ladri.
0: Ah, sì, anche del malocchio.
1: Hai capito? Ma certo, si fa prima di tutto per un fatto di scaramanzia.
0: Sì, sì, pure picca, pure
1: non far
0: sorelle...
1: sapere quello che stai
0: anche
1: facendo.
0: Anche le sorelle di Torino non dicono dove vanno. No.
1: Pure se lo dicessero.
0: No, in che senso?
1: No, nel senso che figuriamoci.
0: Le sorelle di Torino sono le sorelle di Torino. Comunque restano delle persone molto autorevoli su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show.
1: Autorevoli sono addirittura?
0: Le mie co-conduttrici.
1: Sì. Le co-co-co.
0: Ci sono le co-conduttrici, c'è la Valletta e c'è Pippo Pelo.
1: Sì, sono la Valletta. Allora, perché ti dico questo? Perché è diventata virale una foto, probabilmente facendo il vostro scrolling ci avrete fatto caso, di questa signora che posta il marito ma lo ricopre di quegli occhi blu, hai presente? Quelli
0: sì.
1: Hanno un nome
0: quello
1: particolare.
0: Greco, l'occhio blu
1: esatto,
0: greco che porta fortuna.
1: Quello che si chiama Nazar Bonkugu, non so se la pronuncia esatta, ma è il classico occhio blu, è un amuleto.
0: Sì, io
1: c'ho
0: casa piena, ognuno che va in Grecia me ne porta uno, non so perché.
1: Molto, sì, molto diffuso sì. Anche in Turchia.
0: Noi napoletani regaliamo, noi campani regaliamo
1: il corno.
0: Io sono salernitano, ma comunque anche da noi c'è l'usanza che quando vuoi portare fortuna a qualcuno regali il corno.
1: A proposito, ti ho regalato un corno d'oro io.
0: Un corno d'oro?
1: Dove sta?
0: Ah, è vero, ce l'ho.
1: Ah, ce l'hai?
0: Sì, sì,
1: no?
0: Sì.
1: Non l'hai venduto?
0: No, è a casa in cassaforte.
1: Wow! E quindi, insomma, ha ricoperto questo marito con quest'occhio, cioè ha ricoperto la foto perché ha detto no, mi sono appena sposata, non mi prendete a occhio il marito, proprio così. Cioè, e quindi io per esempio, anch'io non ho l'abitudine di postare la mia famiglia. È un
0: no.
1: No, non posto nessuno.
0: Non li metti mai?
1: Metto solo me stessa e
0: è
1: basta.
0: Vero, sì.
1: E quindi c'è
0: devo
1: questa cosa.
0: Devi postare un po' la tua famiglia.
1: Devi postare mio padre. Quindi voi avete dei portafortuna, avete dei rituali scaramantici, fate delle cose per questo motivo, cioè anche la vostra attività social. Spiate ma non postate, postate dopo che avete fatto
0: io
1: una
0: sono,
1: cosa.
0: Io sono il più proprio cazzone del mondo, cioè quello che mi viene in mente è quello posto.
1: Me
0: ne frega
1: un po'.
0: Niente.
1: Cioè, nel senso, nel momento in cui fai una cosa,
0: poi
1: la posti.
0: Qualcuno ogni tanto dice: ma perché l'hai fatto? Adesso ci mettono gli occhi addosso.
1: Vedi?
0: Anche gli amici quando si va in vacanza. Ma perché hai messo subito? Ma perché non me ne frega niente?
1: Vabbè.
0: Non ce l'ho sta malizia. Poi bisogna essere anche
1: chi...
0: un po' maliziosi come te, no?
1: Ah, come me.
0: Sì, Adriana è molto maliziosa.
1: Molto maliziosa. Quindi avete riti scaramantici, fate delle cose o non fate delle cose proprio perché avete paura che qualcuno possa, come dire, trasferirvi delle energie negative? Diteci la verità, tanto sappiamo che lo fate. Molti mettono proprio in atto un procedimento antimalocchio.
0: Sì.
1: Utilizzate corni, utilizzate anche magari qualche portafortuna che vi portate dietro durante la giornata o quando avete qualcosa di interessante o di particolarmente rilevante da fare.
0: Tu
1: 347-490-0042. Io uso una coroncina, quindi un simbolo religioso.
0: Io ho un cornetto vicino alle chiavi di casa materna e paterna dove ogni tanto che vado a stringere ogni tanto per me aveva regalato mia madre, per me quello è l'unica portafortuna che ho.
1: E il corno deve essere rosso, storto, duro, cavo e a punta. No, sono le cinque caratteristiche del corno.
0: Ma in realtà il corno tu lo sai che nasce dal fallo. Era un fallo che poi è stato trasformato in un corno.
1: Per molti resta quello.

i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, solo su Radio

0: se resto frizzata in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Kiss Kiss.

0: vita attraverso Stevie Wonder, passata al successo mega galattico mondiale con Coolio, intitolata Gangsta's Paradise, e in questo caso con Marrakesh e Gue, intitolata Casini, ma Casini. Il suono è sempre quello, diciamo, che porta bene evidentemente anche a loro due, no? Che stanno avendo molto successo.
1: Ecco, questa è la versione originale
0: di Elton John.
1: Stevie Wonder,
0: esattamente. No, mi è venuto Elton John, ma volevo dire Stevie Wonder. E poi
1: fuori.
0: C'è Coolio.
1: Coolio, Gangsta Paradise, che è forse quella più conosciuta.
0: Sì, che è stata la versione, diciamo, che ha lanciato proprio questo pezzo al grande successo. Coolio, che abbiamo avuto anche ospite con Radio Kiss Kiss al PT Beats and Friends un po' di anni fa. Sì.
1: Eccola, questa è quella di
0: che
1: Coolio.
0: Che non c'è più.
1: E loro
0: secondo
1: hanno...
0: me noi stiamo facendo un lavoro che con i ragazzi dovrebbero fare i genitori. Sai che tanti ragazzi che seguono Gue e Marrakesh magari non sanno che quel pezzo viene da lontano.
1: Un altro lavoro che dovrebbero fare i genitori
0: far
1: che si
0: sentire
1: aggiunge...
0: la musica ai ragazzi, da dove è nato tutto, l'origine della musica, no?
1: Allora, credo sia proprio il campionamento di questo pezzo di Coolio, di Gangsta Paradise. Casini, su Radio Kiss Kiss, dove vi suoniamo sempre la musica più bella, anche la musica più nuova. Stavamo parlando di riti scaramantici. Riti mi sembra un po' troppo grossa come parola.
0: Sì,
1: quei piccoli accorgimenti,
0: piccoli
1: di quei
0: gesti
1: dettagli.
0: Di scaramanzia, piccole cose che si fanno ogni giorno, anche nelle auto, no? Tutti hanno un cornetto.
1: Oppure quando
0: qui
1: compri...
0: si va addirittura a benedire l'auto.
1: Esatto,
0: si va
1: quando compri una macchina nuova vai a benedire l'auto. Anche, credo si faccia anche quando entri per la prima volta in una casa nuova.
0: Io ho portato Adriana, per esempio, quando abbiamo cominciato il Pippo Pelo Show, la nostra esperienza insieme, mm-hmm. l'ho portata a Pompei, l'ho fatta benedire.
1: Mi ha fatto benedire. Si fa anche con i bambini.
0: Adesso ti devo riportare, però.
1: Mi devi riportare una nuova benedizione. Un nuovo ciclo. Allora, sentiamo qualcuno al telefono. Chi c'è? Buongiorno.
0: Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Come stai, Matteo? Tutto bene?
2: Benissimo, grazie.
0: Piacere di conoscerti. Di dove sei, Matteo?
2: Io sono di Monza.
0: Di
2: Monza.
0: Sei scaramantico?
2: Sì, abbastanza. Sono un brianzolo scaramantico.
0: Un brianzolo scaramantico. Vabbè, ma esistono gli scaramantici in tutte le latitudini del mondo, certo. Non solo in Italia, ovunque. Quindi...
1: Ma scaramantico perché? Cosa fai per autodefinirti tale?
2: Ma diciamo che io adotto la tecnica del sale grosso, che lo tengo sempre accanto a me.
0: Che lo lanci dietro?
2: In azienda, in auto, a casa.
0: Che
2: io
0: lo lanci alle spalle quando succede qualcosa?
1: No, lo porti semplicemente con te?
2: Sì, ogni anno ne compro qualche pacchettino da mezzo chilo e li sostituisco poi con quelli che si sono, diciamo, riempiti di negatività.
0: No, ma scusa, perché Matteo, io so che il sale doppio si usa quando, diciamo, è un rito scaramantico. Quando ti accade qualcosa bisogna buttare un po' di sale alle spalle.
1: Ma non grosso, credo il sale quello...
0: No, credo il sale grosso.
1: Ah, il sale grosso.
0: Non vorrei sbagliare.
1: Su queste dinamiche...
0: Serve per la lavastoviglie, per la pasta, il sale grosso e per questo. Sono le tre funzioni.
2: Non ho mai approfondito tantissimo.
0: No, qui abbiamo maestri della scaramanzia tra i nostri ascoltatori che sicuramente staranno già spiegando.
1: Voi sapete che la parola salario arriva proprio da sale?
0: Da sale, sì.
1: Sì, perché...
0: Quella volta si pagava col sale.
1: Nell'antica Roma... Il sale era così prezioso che ci pagavano i soldati. Da qui la parola salario. Far cadere il sale era un disastro economico. Ecco perché. Per rimediare, raccoglierne tre pizzichi e lanciarseli dietro la spalla sinistra.
0: Vedi?
1: Dove risiederebbe il diavolo. Quindi, Pippo, la spalla sinistra.
0: La spalla sinistra.
1: Ok,
0: cioè,
1: capito,
0: devi lanciare
1: Matteo.
0: Dietro, Matteo.

0: Va bene.
1: Sei un po' umido, diciamo così.
0: Matteo, è stato un piacere.
2: Va bene, grazie ragazzi.
0: Grazie a te, chissà a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Abbiamo ciao. Annalisa, buongiorno.
1: Ciao Annalisa.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Da dove, Annalisa?
3: Io da Cava dei Tirreni, vicino a Salerno.
0: Da Cava dei Tirreni,
1: in provincia di Salerno.
0: In provincia di Salerno. Allora, tu, cara Annalisa, cosa fai per scaramanzia?
3: Io me la grasso, me la sprego.
1: Oddio, volevo dire
0: no, ti gratti la patafiola?
3: No, la wallera, Pippo.
0: Ma che dici? La wallera? Ma tu mica hai la wallera.
1: Ma quale? Quella di tuo marito?
3: No, proprio perché noi donne non ci hanno dotato di questa cosa. A un certo punto ho detto adesso me la invento.
0: E quindi ti gratti la patafiola, diciamo.
1: Ma quando vedi chi o cosa, quando succede, che quale avvenimento?
3: Allora, diciamo che la wallera è
0: no, però allora, aspetta un attimo. È proprio brutta sta cosa che tu donna.
1: Sei così elegante.
0: Utilizzi sto linguaggio.
3: No, cioè, non è brutta
0: la wallera, ma che
3: è? Bellissimo.
1: Allora, un attimo
0: ho capito,
1: solo.
0: Però aspetta.
1: Ma è universalmente compreso?
0: Che zona esattamente gratti del tuo corpo?
3: No, del mio corpo nulla, è questo ciondolo che insomma,
0: hai un ciondolo che è un'ernia,
3: sì.
0: Diciamo.
3: Sì,
0: esattamente, che tu gratti.
3: Gli attributi,
0: diciamo la wall.
1: Aspetta, un attimo solo, Annalisa, mettimi quella base lì, pica.
0: Vai.
1: La wallera oh, aspetta Pippo, la wallera o anche wallera è un termine del dialetto napoletano che indica originariamente l'ernia inguinoscrotale in fase avanzata, ma viene comunemente usato in senso figurato per descrivere una persona
0: lenta, noiosa,
1: o una grande seccatura.
0: Ecco. Annalisa, quindi tu gratti questo ciondolo e porta bene, funziona?
3: Diciamo sì che lo sprego, lo tengo io personalmente ce l'ho a un braccialetto vicino al polso.
0: Al polso?
3: Vedi? Tengo sempre lì e quando vedo malacqua.
1: Ma come sto braccialetto?
0: Quando vede malacqua lei gratta la.
3: Sì.
1: Ma veramente c'hai questo ciondolo appeso?
0: L'ernia.
3: Sì, se vai su Instagram, insomma, in rete lo trovi.
1: Puoi vedere, aspetta.
3: Sì, wallera.
1: Ora metto wallera ciondolo.
0: Allora, per capire meglio il significato del termine, sabato dalle 18 alle 20 su Radio Kiss Kiss c'è un programma che è tornato e si intitola Kiss Kiss Play Chart e lì capirai il vero senso di questa parola, va bene?
1: Esattamente.
0: L'abbiamo spiegato, diciamo, la parola del dizionario, però per capirlo bene, comprendere il termine, ascolta quel programma.
3: Lo devono conoscere in Italia.
0: Esattamente. C'è il ciondolo.
1: L'abbiamo visto.
0: Abbiamo visto il ciondolo wallera, brava, complimenti.
3: Sì.
0: Grazie Annalisa, baci, ciao.
3: Grazie a voi, buona
0: giornata. Ciao
4: Pippo, ciao Adriana.
0: Viviana, buongiorno.
4: Beh, diciamo che io sono la regina della scaramanzia, quindi prima di partire non voglio dire dove vado o comunque dico mezze verità, cambio l'ordine delle tappe, insomma giro un po'. E anche quando devo fare qualcosa di importante, tipo quest'anno ho cambiato la macchina, non l'ho detto a nessuno, l'ho detto solamente
1: perché non te lo puoi permettere, chissà chi te l'ha regalata sta macchina.
4: Sciocchezze, lo so, però come dire, un po' aiuta. Un bacione Pippo.
0: Brava.
1: Beh certo, aiuta.
0: Ciao,
1: soprattutto con l'agenzia delle entrate.
0: Fai bene, non state zitta.
1: E Pippo, sì, è la verità.
0: Ma con l'agenzia delle entrate.
1: Ma loro non lo dicono perché sennò le bloccano.
0: Andiamo avanti. L'agenzia delle entrate.
3: Il
1: vecchio
3: qui.
0: Il sale va a gogo da lei.
5: Ciao, Adriana.
1: Ciao.
5: Io credo, non credo la scaramanzia, però credo in una immaginetta che mi ha regalato quasi 30 anni fa mia nonna.
1: Bene.
5: E questa immaginetta della Madonna di Pompei passa in ogni mio portafoglio, portacarte e sta sempre con me.
0: Ah, vedi?
5: Guai, ormai è diventata quasi antica, infatti la dovrei plastificare.
0: Devi plastificare.
5: E con questa mi fa star bene. Quell'immaginetta mi fa star bene.
1: Vedi?
0: Che bello.
5: Ciao, fischi a voi.
0: Ciao, continuate 347-490-0042 per i vostri messaggi. Vi stiamo chiedendo se siete scaramantici o se fate delle cose, dei piccoli gesti scaramantici. Grazie.

0: Cubotto di George Michael poche ore fa nella notte italiana si è esibito ai Video Music Awards con
1: 2026
0: con la canzone Father Figure.

0: viaggio meraviglioso, oltre a Madonna che ha portato a casa il premio come artista dell'anno. C'è stato un omaggio a George Michael, che hanno portato avanti Somber, Teddy Swims e tanti altri artisti che hanno cantato le sue canzoni.
1: Sono state tutte delle esibizioni meravigliose, però tornando a Somber, ricordo quando poco tempo fa lo indicavamo come artista emergente, esordiente.
0: Ma grandioso.
1: E adesso è già una grandissima
0: sì,
1: star.
0: Sì, sì, ma io c'avevo, ma adesso diranno.
1: Con un'identità molto riconoscibile
0: io,
1: già.
0: La prima nota che ho sentito di questo ragazzo ho detto questo è il talento, questo è
1: Pippo
0: forte.
1: Pippo è talent scout di
0: io,
1: Somber.
0: Sì, sì, ti ho scoperto io, Somber, sappilo.
1: Ti ha scoperto e ti ha inventato lui.
0: Ti ho inventato io. Vabbè.
1: Allora, intanto noi siamo pronti anche oggi perché stiamo per regalare Papi Show.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
0: Eh sì! Festeggiamo i 50 anni di Radio Kiss in questi giorni, in queste ore, alla fine di settembre. 50 anni fa nasceva la vostra radio del cuore, ovvero Radio Kiss Kiss, e cosa più di una t-shirt celebrativa di questi 50 anni potrebbe essere gradita dai nostri ascoltatori. E allora Adriana, vogliamo spiegare come si fa a giocare?
1: Allora è molto semplice, se siete ascoltatori fedeli di Radio Kiss Kiss e anche del Pippo Pelo Show e avete già interagito con noi, questa è l'unica cosa che bisognava fare, interagire con noi, perché vi becchiamo a caso tra quelli che hanno appunto inviato un WhatsApp al nostro numero.
0: Riceverete una domanda semplice semplice, a questa domanda dovete rispondere ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Adesso vediamo se chi ha interagito con noi, che ne so, sulla scaramanzia, sulle cose di cui abbiamo parlato stamattina, anche sull'appello di questa mattina, sta ascoltando ancora la radio.
3: Pronto?
1: Signora.
3: Pronto?
1: Pronto, ciao, come ti chiami?
3: Rossella.
1: Che radio ascolti, Rossella?
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Preparatissima.
0: Brava, ti arriva a casa la t-shirt celebrativa dei 50 anni. Sei contenta?
3: Sì, molto, grazie.
0: Tu sei fedelissima, Rossella?
3: Sì, sì, vi ascolto tutte le mattine. Oh,
0: grazie, grazie mille. A nome di tutto il Pippo Pelo Show, di tutta Radio Kiss Kiss, ti mandiamo la t-shirt dei 50 anni, va bene?
3: Grazie mille.
0: Grazie, ciao, baci.
1: Kiss Kiss a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
4: Ciao.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: completamente dal 2016 e completamente assuefatti all'oroscopo di Adriana. Ascoltiamo le gesta.
1: È stata dura stanotte
0: anche oggi, attenzione.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, attenzione, posso fare un piccolo appello prima che tu faccia il segno di oggi?
1: No, no, non faccio il segno, ma faccio una piccola rassegna di tutti i segni zodiacali della settimana. Cioè,
0: da quanto tempo lo facciamo l'oroscopetro?
1: Da qualche mese.
0: Vediamo se è entrato nei cuori dei nostri ascoltatori. Tu che stai ascoltando la radio, per favore, mandaci un messaggio. Attendevi l'oroscopo di Adriana o non lo attendevi? Scrivete sì o no, ok? 347 490 0042,
1: così per
0: noi, no, così per noi è più facile fare il computo, Adriana, no?
3: Esatto.
0: Allora, lo aspettavi o non aspettavi? 347 490 0042, potete scrivere sì o no.
1: Ok,
0: Adriana, il primo messaggio di Pina è sì.
1: Ok, grazie. Vedi? Pina, allora diamo un voto a tutti i segni zodiacali e facciamo anche il podio della settimana.
0: Perfetto.
1: Giusto per partire alla grande, da domani ripartiamo singolarmente. Sì, con i segni.
0: Sì,
1: vai,
0: no,
1: con l'Ariete,
0: sì.
1: 7.5, parti a razzo, ma sì, cerca di non litigare già al decollo, ok? Toro, 8, amore e fortuna in ripresa, il frigorifero resta sempre il tuo porto sicuro. E come smentire, diciamo, gli astrologi di questa settimana? Gemelli, meno 7, troppe idee, poche certezze, cara Anna Chiara, mettetevi d'accordo almeno tra voi due. Cancro, 8, cuore tenero e nervi scoperti. Meno drammi, più popi popi.
3: Grazie.
1: Prego, Pica.
0: Lo faccio, fai io popi popi.
1: Poi andiamo dal Leone, un bel 9 al Leone, perché sei davvero una calamita. Attento però solo a non innamorarti del tuo riflesso. Vergine, 7.5, dai, tutto sotto controllo.
0: C'ho la febbre.
1: Tranne il fichi fichi, lasciati andare.
0: Mi devo lasciare un po' andare.
1: Lasciati un po' andare. Andare sotto le lenzuola.
0: Sono troppo schizzinoso sotto le lenzuola.
1: Anna Chiara, andiamo col binocolo lì in centro.
0: Binocolo di mamma.
1: Andiamo a vedere
0: avanti.
1: Che combina.
4: Cazzo,
1: Bilancia, 8.5, fascino alle stelle. L'unico problema è decidere con chi usarlo.
0: Ma cosa?
1: Scorpio, il fascino.
0: Ah, okay.
1: Scorpione, 9, settimana bollente. Meno interrogatori, più lenzuola anche per lo Scorpione. Andiamo dal Sagittario, meno 8, voglia di partire e divertirti, il portafoglio però chiede pietà. Capricorno, 7.5, lavoro a gonfie vele, amore in pausa pranzo, direi proprio in pausa l'amore.
0: Proprio Peppino, proprio
1: direi.
0: In pausa, poi, da parecchio tempo, basta guardare
1: pausa.
0: La faccia.
1: Acquario, 8, idee geniali e colpi di scena, ricordati almeno gli appuntamenti. Ultimo segno dello zodiaco, Pesci, diamo al Pesci un bel 7, sogni come sempre ad occhi aperti, occhio a non innamorarti pure del barista. Abbiamo
0: allora,
1: il podio della settimana.
0: Pure.
1: Al terzo posto, Toro, Cancro, Sagittario, Acquario. Il tuo segno non c'è. Settimana promettente, però vietato lamentarsi, quindi diamo a questi segni un bel 8, sono sul podio. Al secondo posto c'è la Bilancia. Piace a tutto, adesso però scegliene uno. E al primo posto, Leone e Scorpione. Diamo un bel 9, fascino, passione e temperature tropicali.
0: Allora, Adriana, c'è un plebiscito di sì. Sono 80.000 sì, però
5: allora
0: vincono i no.
5: Pedro, sì.
0: Ecco, vedi?
1: Oroscopedro.
0: Sì, Oroscopedro sì, però attenzione, vincono i no, nonostante gli 80.000 sì, perché Giuseppe, un nostro ascoltatore, ha mandato 122.000 no. Quindi vincono
1: vale.
0: I no. Sì, vale, vale.
1: Giuseppe bannato subito.
0: Non sono interessati al nostro oroscopo i nostri ascoltatori, nonostante gli 80.000 sì e Giuseppe che ha mandato 120.000 no. Quindi vince
1: che
0: lui.
1: È il numero fake di Pippo.
4: Ma zero proprio.
1: Ma zero proprio.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: E allora così è volata la nostra prima ora insieme, sono
0: mamma
1: le 7
0: mia, come
1: e 52.
0: Vola,
1: Già abbiamo chiacchierato parecchio,
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: un po'
0: sì.
1: In affanno.
0: Stai parlando solo tu stamattina, posso dirla
1: non
0: una parola?
1: Non ti faccio azzeccare una scopa.
0: Mamma mia questa, oh. Stamattina è venuta con la pupettola.
1: Vai, allora, esprimiti pure.
0: Sono le 7.52,
1: bene,
0: come sempre alla fine di un'ora ascoltiamo una canzone del passato. Questa è del 1982, il compiantissimo Marvin Gaye. Il pezzo si intitola Sexual Healing e chiude la prima ora del Pippo Pelo Show. Tra poco arrivano pure le news e poi dopo torniamo per la seconda con un sacco di belle cose oggi.
1: A tra poco.

0: Kiss Kiss, qui a Radio Kiss Kiss, come sempre dalle 7 alle 9 c'è il Pippo Pelo Show. Io sono Pippo Pelo, c'è Adriana Petro,
1: eccomi,
0: c'è Pica,
1: qua, buongiorno,
0: c'è Anna Chiara, c'è Peppino, c'è, adesso è arrivato anche Arduino, c'è tutta la squadra come sempre al gran completo, eh.
1: Allora, vogliamo toccare un argomento di estrema attualità, lo facciamo con la leggerezza che di solito ci contraddistingue. La tocchiamo piano.
0: Ah, piano, la
1: parliamo
0: piano.
1: Del caro benzina, del caro carburante.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: quanto ci costa oramai spostarci, andare al lavoro. Radio
0: Kiss Kiss. Allora, stamattina alle 8 dovrebbe scattare il famoso tetto che prima l'ENI e poi l'IP hanno messo, diciamo, alle pompe, 8.000 pompe, dove si dovrebbe risparmiare decisamente rispetto a qualche giorno fa.
1: Però, allora, diciamo che il costo della benzina oramai pesa sempre di più sul bilancio familiare. C'è tanta gente che è costretta, come noi, a spostarsi in auto per andare a lavoro.
0: Io poi faccio, diciamo, il rifornimento, mi rifornisco sempre alla stessa azienda perché ho, diciamo, la tessera per...
1: Ah, appunti?
0: Per la fatturazione.
1: Ah, per la fatturazione,
0: no?
1: Certo.
0: È una cosa molto più facile. E lì non hanno proprio intenzione di diminuire i prezzi. Cioè, il mio pieno costa tipo 45 euro in più di prima.
1: Anche il mio, devo dire.
0: È vero.
1: Anche il mio, quindi diciamo è tutto un po' triplicato. E allora vi chiediamo, non vengo con Pippo.
0: Esatto.
1: Ognuno va per i fatti suoi e ognuno spende per i fatti suoi.
0: E quindi allora, spendiamo il doppio.
1: La domanda è semplice: vi pesa questo caro carburante? Utilizzate l'auto tanto durante il giorno per andare a lavoro?
0: Andate a lavoro a piedi? Avete palle girate per il caro carburante?
1: Oppure andate a lavoro a piedi, quindi la questione non vi riguarda minimamente, perché sai, chi vive in centro e ha tutto a portata di mano e chi invece va a lavoro anche a piedi non ha questa problematica.
0: Per un attimo diventiamo mattinieri e parliamo di questa roba qua e vediamo gli italiani cosa ci dicono.
1: Dai,
0: no?
1: Sì, esatto. Tutti si lamentano del caro carburante.
0: Sì, sì, e mi sembrava giusto trattare questo argomento. Dovevamo un attimo parlarne con gli italiani che ascoltano la radio al mattino e che vanno al lavoro in auto e che spesso e volentieri vanno al lavoro per pagare il carburante che usano per andarci.
1: Allora, Pica, perché ridi? Abbiamo anche...
2: Perché io ho il GPL.
0: Perciò se la ride.
1: E allora devi mettere proprio le risate.
0: Sì, ma tra poco Putin ti sistema, non ti preoccupare. Ti aumenta pure il GPL.
1: Allora, l'effetto psicologico. Diversi studi sui comportamenti degli automobilisti rivelano che oltre il 35% dei guidatori spinge la macchina fino all'ultimo litro utile prima di fare rifornimento, convivendo con la spia rossa accesa. A me invece fa venire l'ansia.
0: Allora,
1: sono
0: Peppino,
1: sincera.
0: I tuoi argomenti politici a me non interessano. Non è che mentre io parlo di una cosa tu in cuffia devi lì a dirmi delle cose. Silenzio. Se vieni a fare il programma al posto mio e parli. Allora, che stavamo dicendo, Diana, scusa?
1: Allora, niente, stavamo dicendo, facciamo la domanda agli italiani: come vi spostate, come andate al lavoro, vi pesa questo caro carburante, sì oppure no? 347-490-0042, mandateci i vostri WhatsApp vocali.
0: Grazie mille, vi aspettiamo, andiamo sotto la doccia intanto.

0: cioè, di questa canzone mi ricordo molto bene il sabato una ballada.
1: E non infatti... è quella, che non è quella.
0: Non è quella?
1: Lei Michelle Teló.
0: Ah, Michelle Teló.
2: È vero?
1: Se io ti prego.
0: E questa si chiama ballada.
2: Hai ragione, Pica. Questa è ballada ed è Gustavo Lima. Gustavo... Sentiamo come fa.
0: Non dice la ballada? Ho visto la ballada. Pensavo che era... Vabbè, comunque mi ricorda quell'altra. Vabbè. Che c'era sabato una... Che c'era la fronna di limone, famosa. Ah. Sentiamo.
3: Svegliati. Alza il volume. E fai partire la giornata. Con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del Digitale Terrestre. Su Kiss Kiss TV.

0: C'è. Ah, dai, ieri sera eri sul palco della Louis Vuitton Cup.
1: Yes.
0: Te la tiravi e lì c'era tanta. Questa canzone dice: Minina figa bondage. C'era figa bondage.
1: Ah, tantissimo.
0: Figa bondage. C'era figa bondage ieri sera sulla Louis Vuitton Cup. Mi dicevi che
1: bello,
0: vista
1: bello, devo
0: tanta,
1: dire.
0: Diciamo, no?
1: Sì.
0: Abbondage.
1: Anche di figli.
0: Sì,
1: a un certo punto c'è stata questa sfilata bellissima sul lungomare Caracciolo dei velisti.
0: Certo.
1: Cioè, uno più figo dell'altro. Saranno bravissimi, ma sono anche fighi.
0: I velisti?
1: Li scelgono in base
0: ci
1: a questo parametro.
0: Ci sono anche le veliste, lo sai, no?
1: Certo, ci sono anche le veliste.
0: Le veliste, sì.
1: Comunque
0: tutti
1: è stato
0: carini.
1: Un evento meraviglioso. Da giovedì a domenica Napoli veramente si è trasformata in una tribuna a cielo aperto. Migliaia di persone, di turisti.
0: E tu ti sei divertita
1: e
0: sul
1: io
0: palco.
1: Mi sono molto divertita.
0: È stato
1: ero
0: bello?
1: Ero schisso sul palco, quindi bello, bello, bello.
0: Bene, adesso abbiamo al telefono chi abbiamo... Cinzia, buongiorno Cinzia.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Come stai Cinzia? Piacere di conoscerti.
2: Bene, bene. Cinzia... Qualche acciacco però bene.
0: Che lavoro fai Cinzia?
2: Faccio l'operaia in una ditta di metalmeccanica.
0: Ah? Dove lavori?
2: In provincia di Milano.
0: Provincia okay. di Milano. Quanta auto usi per andare a lavoro? Più o meno quanto tempo ci metti in auto?
2: 10 minuti, un quarto d'ora, ah, dipende quindi, anche dal traffico.
0: Quindi manco tantissimo, no?
2: No, però comunque io faccio la strada 4 volte perché torno a casa per portare fuori il cane, quindi devo tornare indietro e...
1: A fine mese praticamente hai notato l'incidenza del caro carburante. Cioè, fatto caso?
2: Sì.
1: Costa molto di
2: certo.
1: più?
2: Certo, anche perché io sono una che tiene tutto sotto controllo.
1: Ok, tutte le spese.
2: Sì. Poi c'è anche mio figlio che la usa per andare dalla fidanzata, quindi influisce tantissimo.
1: E quant'è il calcolo? Visto che sei così precisa, hai fatto un calcolo, quanto ti costa di più rispetto a prima?
2: Minimo sono 150 euro
1: in più.
0: Senti, ma che carburante usi tu? Il diesel, la benzina?
2: La benzina.
0: Che è aumentata un po', cioè che costa un po' meno in più rispetto al diesel, che è aumentato a dismisura.
2: Sì, quello è vero. Anche mio figlio c'ha il diesel, dice: mamma, faccio 50 euro, mi dura neanche 3 giorni.
0: Vedi. E in famiglia, insomma, avvertite un po' questa difficoltà, giusto,
2: certo,
0: Cinzia?
2: Ma poi oltretutto questo aumento di carburante influisce anche sulla spesa, perché comunque aumenta tutto, la frutta, la verdura.
0: Beh, certo.
1: È vero, certo.
0: Lo
2: Stato non dà un aiuto per niente.
0: Lo Stato adesso sta cercando di convincere tutti, diciamo, quelli, le aziende che producono in qualche modo i carburanti a tenere il tetto dei prezzi abbastanza basso. Quindi speriamo bene.
2: Sono tutti palliativi.
0: Vediamo dalle 8 di questa mattina. Adesso in questi minuti le cose dovrebbero cambiare, almeno in 8.000 pompe. Se qualcuno ha già avuto il risparmio, ce lo faccia sapere. Se qualcuno alle 8 in punto ha trovato già il prezzo abbassato in una di queste 8.000 pompe. Anna Chiara, tu sei andata in una pompa? No,
1: perché era qua. Magari ci andrà dopo.
0: Sì, esattamente.
1: Io ci vado dopo perché sono rimasta senza benzina.
0: Ah, vedi. Allora 347-490-0042. Cinzia, noi ti ringraziamo tanto.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ascoltaci sempre.
0: Ciao.
1: Allora abbiamo anche Ivan al telefono. Ciao Ivan, benvenuto su Kiss Kiss, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno. No, Anna Chiara dice che non ha trovato ancora il ribasso, ha avuto qualche problema alla pompa, ma tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Abbiamo Ivan.
1: Ivan, allora hai fatto benzina, hai fatto carburante stamattina?
3: Allora, non oggi, però sono appena passato proprio davanti a un distributore.
1: E allora?
3: Non so se si può dire, però ho trovato già il prezzo effettivamente abbassato.
1: È già ribassato?
0: Era Eni?
3: Sì.
0: Sì, perché abbiamo detto Eni e IP per il momento abbassano da stamattina. Sì. Poi gli altri bisogna vedere se si accodano o meno.
3: Guarda, sto passando proprio in questo momento davanti a un altro.
0: Cioè, tipo? I prezzi?
3: Anche
0: quali...
3: quest'altro 1,90. 1,99,
1: allora,
3: la benzina,
0: 2,19
3: il diesel.
0: In
1: realtà lo abbiamo chiesto e in tempo reale ci stanno scrivendo ed
0: è
1: effettivamente già ribassato il prezzo.
0: Ci stanno mandando i messaggi in tanti, sì, che magari stavano lì fuori ad aspettare le 8.
1: Sì, probabilmente
0: sì. Perché magari sono andate alle 7:30 e il prezzo era ancora molto più alto, quindi adesso è sceso.
1: Hai visto, fatto
0: fortunato.
1: Bene non fare benzina, non fare rettino ieri sera.
0: Esattamente.
1: Ivano, tu percorri molti chilometri al giorno per spostarti da una parte all'altra o comunque semplicemente per raggiungere il lavoro?
3: Ma In realtà ho aumentato da poco i chilometri perché come avevo appunto, mi avevo mandato un messaggio vocale dicendo appunto che li ho aumentati da metà agosto all'incirca perché ho cambiato lavoro.
1: Ok, ok.
3: E quindi mi ritrovo con diciamo una spesa all'incirca di 200 euro al mese, siamo sui 30 chilometri.
1: Ti pagano di più in questo nuovo lavoro, però ne spendi anche di più per spostarti, un po' così, no?
4: Certo, sì.
3: Esatto,
1: okay,
3: sì. Okay. Poco di più, diciamo che l'aumento compensa l'aumento della benzina,
0: purtroppo
1: non ti è convenuto.
0: Dai,
1: allora
0: speriamo bene per il prossimo futuro, te l'auguriamo con tutto il cuore. Esatto. Grazie Ivan, chi schissa te.
1: Ciao.
0: E buona giornata. Sentiamo buona giornata. I messaggi che arrivano al 347, vai, prego.
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Sì, scattava stamattina alle 8. Infatti io stamattina alle 7:20, passando per andare al lavoro, ho incontrato due benzinai con i prezzi comunque altissimi.
0: Eh beh, sì, sì, alle 7:20
5: erano
0: ancora altissimi.
5: Quindi i nostri cari benzinai, dove hanno potuto ancora guadagnare qualcosina, l'hanno guadagnata.
0: Ma certo, perché fino
5: alle
0: 8.
5: Vedremo alle 8 se scatterà questo.
0: Sì, sì,
5: beh,
0: è scattato.
5: 10 centesimi in meno, non so di preciso, non ho capito.
0: Sì, sì, sì.
5: A me sembra solamente una grande pagliacciata. Comunque.
0: Non mi pare.
5: Ma ascoltato...
0: No, non penso una bella pagliacciata perché gli ascoltatori stanno dicendo che non
1: ci
0: è.
1: Ci danno già riscontro. Noi siamo qua e non possiamo dirlo, ma chi ha già fatto benzina carburante ci dice che è effettivamente così. Sentiamo.
6: Pippo, io ho comprato l'auto dei Flintstone.
0: Con i piedi.
7: Buongiorno ragazzi, io per andare al lavoro devo usare per forza la macchina, faccio circa 90 km al giorno tra andata e ritorno e mi pesa tantissimo, veramente tanto.
0: Sì.
7: Non so quanto ancora sarà sostenibile perché lo stipendio quello è.
1: Infatti, è vero.
8: Ma guardate, noi abbiamo risolto in questa maniera, lavorando vicino io e mia moglie, e andiamo con una macchina sola invece che con due.
0: Ah, vedi? Hanno risolto.
1: Quindi
9: a me il caro carburante ha spinto definitivamente a passare all'auto elettrica.
0: Auto elettrica.
9: Baci, kiss.
0: Okay. Grazie, kiss a te.
10: Pippo, Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Io, grazie al cielo, ho la macchina GPL. In più di un'occasione mi è tornata molto utile. Poi certo devo mettere un po' di benzina, ma se avessi avuto la macchina completamente a diesel o a benzina non avrei saputo come fare.
0: Kiss
10: a tutti.
0: Ciao, grazie.
11: Buongiorno Radio Kiss.
1: Buongiorno.
11: Io viaggio tutti i giorni con la mia auto per andare al lavoro, mi faccio 100 km al giorno, quindi
0: bene,
11: capite che è diventato insostenibile. Macchina diesel, però il diesel sabato a Viterbo stava a 2,45
0: ecco, anche da me.
11: 2,40 euro al litro, siamo veramente
0: alla follia,
11: assurdi, quindi
0: sì.
11: Assolutamente
0: è un
11: da
0: euro
11: bocciare.
0: In più quasi rispetto a prima.
12: Ciao Radio Kiss, Salvatore da Napoli.
0: Ciao, Salvatore.
12: Io faccio 100 km al giorno tra Napoli e provincia, la mia macchina è CPL fortunatamente,
0: come picca.
12: Poi tra qualche tempo ci faranno abituare alla benzina e al diesel a 2 euro, faranno un po' di sconto e noi ci abitueremo ai 2 euro. Diciamo, finalmente hanno abbassato i prezzi, ma costerà sempre 2 euro al litro.
0: Esattamente.
13: Ciao Kiss.
1: Ciao.
13: Io per forza devo spostarmi con la macchina e sinceramente questo calo di benzina l'ho sentito, e come ho due auto
0: questo
13: diesel,
0: calo, questo aumento,
13: e
0: poi
13: tutte e due ormai per fare un pieno ci vogliono più di 100 euro. Pure io mi faccio prendere dal panico e quindi non arrivo mai sotto, però è una botta esagerata,
0: è una botta esagerata.
14: Ma come fa a non pesarti adesso per fare un pieno alla macchina che ci vogliono più di 100 euro?
0: È vero.
14: Logico che pesa. È che dipende sempre come uno usa la macchina. Chi deve usarla per lavoro, purtroppo,
1: non può sottrarsi,
14: soffre di questa cosa.
1: Certo.
0: Sì, assolutamente.
14: Pino da Bolzano.
0: Ciao Pino, buongiorno, grazie.
1: Ciao,
15: ciao Radio Kiss, sono Silvia. Io ho la macchina GPL, però non risparmio poi così tanto, perché comunque la benzina la devo mettere, soprattutto considerato il fatto che sto sempre in fila bloccata, e quindi alla fine pago benzina e GPL. Ciao, buona giornata a tutti.
0: A te,
1: a te.
16: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
16: Anch'io mi sposto con la macchina per andare al lavoro e chiaramente pesa
0: il tono
16: di più
0: è drammatico
16: il caro benzina. E poi per quanto riguarda la quantità, a me già quando manca un quarto di serbatoio dal pieno, per me è come se fosse un rosso fisso.
0: Vedi.
17: Ciao Kiss, sono Laura dalla provincia di Milano.
0: Ciao Laura.
17: Sì, da me
4: noi utilizziamo sia io che mio marito le macchine sia per andare a lavorare che per le commissioni, portare i ragazzi a calcio, a fare sport.
1: Gli spostamenti della giornata,
4: e
1: certo.
4: Ed è aumentata, sì, circa il pieno 30 euro in più.
0: Significativamente.
4: Però peccato che le aziende che fanno gli sconti, l'Eni e l'IP, non ce n'è uno in zona.
0: Non
4: nel
0: ne hai una in zona.
4: Km,
0: sono 8.000 in tutta Italia.
4: Non mi cambia nulla. Grazie, ciao Kiss Kiss.
1: Ciao Kiss Kiss a te.
18: Radio Kiss Kiss, buongiorno. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
18: A voi a chi pesa il carburante e come? Io prima con 50 euro ci stavo bene una settimana, adesso ne devo mettere 80. Eppure non faccio molti chilometri al giorno.
0: Vedi.
18: Circa 25 chilometri all'andata e 25 al ritorno, quindi sono 50 chilometri per 5 giorni. E insomma, ci vogliono circa 80 euro a settimana.
0: Allora, per molte persone è bruttissimo, per altri è proprio un dramma e noi lo capiamo benissimo.
1: Sì.
0: Insomma,
1: questo comporta anche una serie poi di restrizioni sul bello della vita, sul tempo libero.
0: Sul menage familiare, perché poi ovviamente, capito, magari una cena in meno, un'uscita in meno.
1: Certo.
0: Insomma,
1: dai, speriamo vada meglio.
0: Speriamo
1: intanto
0: bene, vai.
1: Grazie a tutti quelli che hanno interagito con noi. C'è Anna, White Girl Wasted.

Kiss Kiss a te, che vorresti fare la tua video call tranquilla, ma il tuo gatto ti ruba la scena. Kiss Kiss a te che sei super soddisfatto. Hai appena montato la culla per il tuo bambino. Bambino. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Allora, Los Angeles ieri sera, anzi poche ore fa, perché qui erano le 3 della notte, quando Madonna ha portato a casa 7 statuette, Adriana, non una, 7, ha aperto lo show, la regina del pop ha conquistato le statuette come artista dell'anno, miglior album per Confession 2, migliore collaborazione per Bring Your Love
1: con Sabrina Carpenter,
0: poi miglior dance, un pezzo dance, miglior cinematography,
1: sì. E anche migliore coreografia e best long form video per il suo nuovo album.
0: Esattamente.
1: Vedi? Poi,
0: sì.
1: Cioè, Miss Veronica Ciccone, voglio dire, alla veneranda età di 67 anni.
0: E c'erano tutti, c'era Taylor Swift, c'era Somma, c'erano quelli giovani, quelli meno, c'era Bruno Mars.
1: Anche insomma, Emma Bunton delle Spice Girls, che devo dire sembra imbalsamata, Pippo.
0: Bellissima.
1: 50 anni, classe 1976, il tempo su di lei non ha avuto nessun effetto.
0: Bene.
1: Quindi è stata, diciamo, una manifestazione, come sempre, importantissima.
0: E a Madonna. Complimenti a Madonna, che veramente.
1: Ma
0: insomma,
1: per forza dobbiamo farle i complimenti. Poi sembrava una ragazzina, devo dire. Sicuramente c'è l'intervento del chirurgo, ma complimenti a lei.
0: Beh, vabbè, questa gelosia potevi evitarla. Deve buttare la parolina a cattiveria. Non ci sta niente da fare.
1: Ma
0: tiene sempre
1: forza.
0: Cattiveria pronta. Cioè, se me la boom, te la devi buttare su.
1: Lo fa che con tu spacci per
0: come
1: cattiveria.
0: Con Madonna, lo fa con Anna Chiara.
1: Quella
0: come
1: che tu spacci per cattiveria è in realtà un dato di fatto, una constatazione proprio
0: giusto,
1: della realtà.
0: Non ci interessa.
1: Allora,
0: andiamo avanti.
1: Andiamo, perché noi siamo pronti a regalarvi il nostro pacco gadget. Lo regaliamo attraverso il nostro gioco. Stavolta
0: oggi
1: vi facciamo.
0: Gioco c'è la voce?
1: Simo, fai parla.
0: Vai, prego.
1: Oggi che gioco c'è?
0: Esatto, c'è il rumore.
1: Ma c'è il rumore oggi.
0: Prego, sentiamo il rumore.
1: Sentiamo il rumore. Ah, sembrano dei fuochi d'artificio, così.
0: Anche a me,
1: ad occhio
0: banalmente
1: croce,
0: dei fuochi d'artificio.
1: Bene.
0: Mamma mia.
1: Di che rumore si tratta? Qual è il suono che abbiamo riprodotto? 347-490-0042. Mandateci note
0: vocali.
1: Tu lo fai questo
0: rumore? Lo riproduce ogni tanto?
1: Prima sì.
0: Prima riproducevi
1: con
0: questo rumore.
1: Con grande rammarico adesso no.
0: Non lo riproduci più?
1: No.
0: Io non so che rumore è. È meglio che non me lo diciate, sennò poi lo spoilero. Quindi meglio che non lo sappia.
1: Ma pure quando te lo diciamo lo spoileri lo stesso.
0: Lo stesso. Allora, 347-490-0042. Scatenate i vostri messaggi, ne stanno arrivando già migliaia, perché gli ascoltatori vogliono il pacco gadget, se lo vogliono portare a casa subito, e sentiamo le risposte. Prego.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me è una palla da basket che rimbalza.
0: Non è una palla da basket che rimbalza.
1: No.
0: Prego, vediamo chi è il prossimo che prova ad indovinare che cos'è.
3: Ciao, sono Daria, sono i popcorn.
0: I popcorn che scoppiettano.
1: Poteva essere, no, però non sono quelli.
0: No, Adriana prima li faceva, adesso non più, mi sembra.
1: No, li faccio popcorn.
0: In realtà tu hai dato un indizio dicendo prima lo facevo.
1: Ho dato un indizio, è vero. Prima lo facevo, mi piaceva molto, adesso non più.
0: Perché i popcorn li potresti fare ancora, volendo.
1: No, li faccio.
0: Li fai ancora.
1: Sì,
0: esatto.
1: sì, però li faccio alla vecchia maniera, nella padella.
0: Ah, pensavo un'altra maniera.
1: No. Tu mi hai regalato la macchinetta dei popcorn.
0: Sì, è vero.
1: Si è rotta. Regalamene un'altra.
0: Vai. Ecco qua.
4: Andiamo. Ciao, Alessio da Benevento, il pizzaiolo che stende una pizza sul banco?
0: Pizzaiolo che stende la pizza sul banco.
1: Decisamente no. Questa bocciata.
0: No. È una cosa che Adriana faceva e purtroppo dichiara non fa più.
1: Sì.
0: 347-490-0042. Sesso?
1: Quello fortunatamente non è che.
0: Che?
1: L'abbiamo sospesa come attività.
0: Non è sospesa come attività. Ok, andiamo avanti. Perché? Era una domanda curiosa.
1: Sentiamo.
0: No? Prego. No. Non
1: l'hai
0: è
1: fatto,
0: che fa
1: Pippo?
0: Sesso. No. Che cosa? No, ma non so sesso. Che rumore.
5: Ciao, Kiss Kiss, Francesca Ragassino. So il rumore di oggi è una palla che rimbalza.
0: Non è una palla che rimbalza.
6: Un tappeto che viene sbattuto.
0: No.
1: Neanche.
0: Non è Adriana. No, andiamo avanti.
7: No. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Michela La Polpetta, per me è una pallina da tennis che rimbalza.
1: Allora, sì, che poi non capisco più niente, a un certo punto parlo col microfono acceso quando poi dovrei spegnerlo, vabbè. È un meccanismo molto contorto.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Monica da Carrara. Ciao, ed è Monica. Il rimbalzo della palla in ginnastica ritmica.
0: Ginnastica allora, ritmica?
1: Facciamo così.
0: Adriana lo faceva e non lo fa più.
1: Non lo faccio più, spero di ricominciare. Facciamo
0: a fare
1: così.
0: Questo rumore.
1: Siamo nell'ambito dello sport e quindi non siamo tanto distanti dalla soluzione, ok?
8: Ecco, allora. Kiss Kiss, Rosaria da Napoli, per me è un battipanni.
0: È un battipanni, no?
1: No, no, no.
0: 347-490-0042, siamo agli sgoccioli. State
9: buongiorno, Gianfranco da Santa Croce.
0: Ciao, Gianfranco.
9: Allora, per me è una valigia che scende i gradini.
1: No,
9: le scale.
1: No, no, no, no.
0: Dobbiamo regalarvi il pacco gadget, ma niente da fare, ancora c'è Adriana, lo faceva e non lo fa più, vorrebbe rifarlo.
10: Sì, per me è il salto della corda.
0: Ciao Tiziana.
1: No. Vorrei farlo con te, Pippo.
0: Vorresti farlo con me?
1: Vedi tu
0: questo rumore?
1: Certo, no, sì, vorrei riprodurre proprio questa attività.
0: Mm-hmm.
1: Grazie a te. Sì. Dai, sentiamo. Vorrei farlo con te, attraverso te, proprio utilizzando il tuo corpo.
0: Sì, vai.
1: Vi ho dato un aiuto.
10: Le palline del pluriball.
0: Non sono le palline del pluriball. No, è uno sport, abbiamo detto.
1: È uno sport molto bello.
0: Appartiene alla sfera degli sport che Adriana praticava e non pratica più.
11: Buongiorno, Pippo Adriano, Luigi da Castello.

0: Ah, oh là là,
1: Lady Gaga con Bad Romance. Tra poco facciamo una raffica telefonica, chiediamo agli italiani quanto costa il caffè da loro.
2: Sì, quindi preparatevi. Intanto sono le 7.34, cerchiamo di capire anche come sarà il tempo previsto per oggi, martedì 29 settembre. Lo chiediamo agli amici del meteo.it. Buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata al sole dominerà incontrastato la scena da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio potrebbe interessare la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso. Massime comprese tra 26 e 27 gradi al nord, tra 27 e 29 al centro, tra 24 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti!
4: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Yes. Verde! Rosa! Arancio!
8: Ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Kiss Kiss.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di

0: produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss, kiss.
0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.

0: delle mie, dove lo prendo io in genere a Salerno, costa un euro.
1: Un euro?
0: Un euro, sì. Da te quanto costa?
1: Un euro e venti.
0: Un euro e venti. Da me un euro.
1: Dove?
0: In un bar della mia città.
1: Ah, in un bar?
0: Sì.
1: Però mediamente il costo del caffè è salito a 1,20€.
0: 1,20€.
1: Con le dovute eccezioni.
0: A ognuno costa.
1: Allora, 021 546 1212, apriamo il nostro centralino perché vogliamo sapere quanto costa il caffè da te, nella tua città, nel tuo paese, nel tuo comune, nel tuo piccolo centro.
0: A Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, all'altro bar costa un euro.
1: Un euro, vedi? Okay. Adesso, vedi? C'è chi ha mantenuto, diciamo, il prezzo del caffè rispetto a qualche anno fa.
0: Sì, allora, chiamateci adesso in tempo reale, risponde Anna Chiara con le unghie, 0815461212.
1: No, non voleva mica toglierle per rispondere al telefono.
0: Sì, sì,
1: le ha lasciate
0: con queste unghie da...
1: Le unghie rosse, se non sbaglio. Ha tolto il baby boomer, ha fatto rosso fuoco.
0: Sì. E Diego, ciao.
1: Ciao Diego.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Da dove, Diego?
2: Da Napoli.
1: Ok.
2: Posillipo.
1: Quanto costa il caffè a Posillipo?
2: 1,20, 1,30.
0: Ciao Diego, grazie.
1: Ciao, chissà te.
0: ciao. Riccardo.
3: Pippo, ciao Adriana.
0: Buongiorno. Quanto costa il caffè? Di dove sei intanto?
3: Di Catania, Catania Centro.
0: Lo paghi? Quanto lo paghi il caffè?
3: Dai 50 centesimi a un euro.
0: Tra i 50 centesimi.
3: Costa anche, può costare anche più di un euro. Mediamente un euro.
0: Mediamente
3: e poi ci sono alcuni posti dove... c'è un chiosco vicino allo stadio, 50 centesimi, è buonissimo, ragazzi.
0: Ah, vedi?
3: Buonissimo.
1: Vabbè, ma magari saranno le cialde.
0: Ciao, grazie.
3: No, assolutamente.
1: Al caffè,
0: No.
1: Okay.
0: Ma anche un bar dove, che nel parco dove vado io costa 50 centesimi.
1: 50 centesimi.
0: Grazie, ciao, chi schissa te, buona giornata. Abbiamo Francesca.
4: Sì, pronto, ciao.
1: Ciao Francesca, buongiorno.
4: Adriana.
1: Ciao,
4: buongiorno.
1: Di dove sei e quanto costa il caffè da te?
4: Sono dalla provincia di Lecco, lavoro in Brianza.
1: Ok, e quanto costa il caffè lì?
4: Da noi costa 1,30
1: euro. 1,30 euro?
4: Sì.
1: Sempre, ovunque?
4: Sì, più o meno i bar del paese dove lavoro mantengono la stessa linea.
0: La stessa linea. Grazie Francesca, chi schissa te. E da una sca a uno sco. Francesco. Ciao Francesco.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ciao. Poggia.
1: Di dove sei Francesco?
5: Poggia.
1: Quanto costa il caffè?
5: Poggia 1,30 euro e tra l'altro è il prezzo più alto in Puglia.
0: Ah, vedi? Foggia è il prezzo più alto in Puglia.
1: Ah, vedi?
0: Hai visto? Siete chic voi, capito? Avete i soldi, siete ricchi. Grazie Francesco, chi schissa te. Abbiamo Ale, buongiorno.
6: Buongiorno, Ale da Bologna, però nella mia provincia, Rozzano, 1,40.
0: A Rozzano costa 1,40.
6: Rozzano con la O di
0: Ozzano, senza la R.
6: Rozzano della
1: Ozzano.
6: Esatto.
1: Okay. Costa 1,40 euro ed è il prezzo più alto sentito fino a questo momento.
0: A Ozzano dell'Emilia, grazie. No, hanno scritto che a Parma costa 1,50.
1: 1,50, vedi?
0: Andiamo avanti, 081 546 1212, abbiamo Antonino.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao Antonino, di dove sei?
7: Di Marigliano, provincia di Napoli.
1: Provincia di Napoli, il caffè è lì, 1,20 euro?
7: Mediamente costa 1,20 euro.
1: 1,20 euro, ok.
0: 1,20 euro, grazie Antonino.
1: Chi schissa te, ciao.
0: Francesca, buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Da dove?
8: Da Roma.
0: Quanto lo paghi a Roma il caffè al bar?
8: 1,20 euro.
0: Nella media 1,20 euro. Va bene, grazie.
1: Ciao
0: Francesca,
1: chi schissa te? 081 546 1212. Abbiamo aperto il nostro centralino e c'è Fabio. Ciao Fabio.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Buongiorno,
0: ciao,
1: di dove sei?
9: Di Biella.
0: Biella, quanto paghi il caffè a Biella?
9: Qua il caffè dipende, perché io facendo l'autista vado in diversi posti e vado da 1,40 euro a 1,70 euro.
0: Anche 1,70 euro, perfetto, grazie, chi schissa te, buona giornata.
1: Ciao, chi schissa te.
0: Certo,
9: ciao,
0: se vai da Gilli a Firenze magari costa, non so quanto costa, ma costa magari 2 euro. Poi dipende anche
1: dal tipo di bar.
0: Dove vai.
1: C'è Fili, buongiorno.
10: Buongiorno.
1: Ciao Fili. Ciao. Fili per Filippa?
10: Buongiorno, sono Fili da Taranto.
1: Ah, Fili, ok.
0: Da Taranto.
10: Allora, da noi il caffè, mediamente, 1,20 euro.
0: 1,20 euro a Taranto, come da queste parti. Grazie mille,
1: chi schissa te. Abbiamo Alessandra. Buongiorno, Alessandra.
11: Buongiorno, da Viareggio 1,40 euro, neanche un saluto però.
0: Ah, senza saluto, cioè freddo
11: senza
0: proprio.
11: Saluto.
0: Caffè freddo, freddezza totale. Grazie mille, saluti
1: chi
0: a Viareggio.
1: Te,
0: Tommaso,
1: ciao.
0: Buongiorno.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno.
0: Da
12: siamo
0: dove?
12: Da Bari.
0: Da Bari, quanto costa il caffè a Bari?
12: Senti, mediamente 1,20 euro, però chiaramente puoi trovare anche insomma il bar che lo fa a 90 centesimi, un euro.
0: Certo che Foggia vi distrugge proprio con l'euro V40.
1: Foggia sì,
12: effettivamente ho sentito.
0: Sì.
12: È stato un piacere stamattina ascoltarvi. Colgo l'occasione per salutare mia figlia Lina, stiamo andando a scuola.
0: Va bene, grazie mille. Ciao, ciao, grazie. Ragazzi, abbiamo sentito che l'Italia è proprio diversa da una parte all'altra. E non c'è sud o nord che tenga, a seconda di come gli va nelle città. Insomma.
1: È vero, è vero. Dai, mettiamo un pezzo bellissimo di Jovanotti. Si chiama Ragazza Magica.

0: piace sto pezzo. Ragazza magica, il pezzo di Jovanotti del 2016, lo abbiamo riascoltato su Radio Kiss Kiss e adesso...
1: Magico l'Orosco Petro, me lo dico da sola.
0: Addirittura.
2: Orosco Petro.
3: Orosco Petro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
4: Ma come si permette sta signora? Scusate.
0: Esattamente, ma come si permette lei di fare l'oroscopo che non ne ha nessuna
1: abilitazione? Non abbiamo ancora una risposta al quesito della signora. Allora Pippo, oggi cominciamo seriamente ad occuparci appunto di tutti
0: signori,
1: i segni zodiacali.
0: Adriana Petro oggi si occupa seriamente.
1: Allora, a grande richiesta c'è stato appunto chiesto l'Ariete.
0: Ah sì, a grande richiesta.
1: A grandissima richiesta.
0: Dove posso notare queste richieste?
1: Poi ti faccio vedere. Va bene, fidati. Al momento vai a fiducia.
0: Vai.
1: E quindi andiamo dai primi del listino. I carri armati dello zodiaco, l'Ariete. Cari amici guidati da Marte, questa settimana non avete la pazienza. Avete la miccia corta e il pedale dell'acceleratore piantato a tavoletta.
0: Ah no, che ha la miccia corta, poi pensavo fosse lui.
1: Ah no. Lui è cancro.
0: È cancro, quindi pure
1: allora,
0: il cancro.
1: Sul lavoro, se vedete un ostacolo, non lo aggirate, ci passate sopra come un bulldozer. E buonanotte ai suonatori. È un modo di dire nostro.
0: Buonanotte
1: suonatori. In amore volete tutto e lo volete subito. Le attese vi mandano in bestia, ma con quel vostro entusiasmo travolgente vi si perdona quasi tutto. Affinità della settimana, intesa top con il Sagittario, flop invece con il Capricorno. Bene. Diamo all'Ariete un 7,5 per la grinta, ma un 2 spaccato per la diplomazia.
0: Bene.
1: Ed è finito.
0: È già finito?
1: Sì.
0: Ah, chi è dell'Ariete qua?
1: Danilo Bellobuono.
0: Sì.
1: Antonio Irace.
0: Bene.
1: Marcello Niespolo.
0: Sì.
1: E poi mi sfugge qualcun altro.
0: Un po' di persone che lavorano
1: in
0: Luisella,
1: radio. Luisella.
0: Va
1: la
0: bene.
1: Nostra Luisella.
0: Allora, un abbraccio a tutti gli Ariete che hanno ascoltato il loro oroscopo. Se avete gradito, mandateci il feedback. Se non avete gradito, fate finta di niente.
4: Ma spero proprio.
0: Esattamente, grazie.
3: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Stamattina il tempo davvero vola, siamo già arrivati alla fine della prima ora del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss. Con l'Orosco Petro si chiude un'ora che poi si aprirà con una nuova notizia tra pochissimo, dopo le news, no?
1: Dopo le news. Intanto grazie a tutti quelli che fino a questo momento hanno interagito con noi, ci stanno mandando messaggi. Vale sempre la pena scriverci e interagire con noi, anche perché attraverso questa dinamica noi vi regaliamo la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Torniamo indietro nel tempo al 1993.
0: Era il periodo solista di Freddie Mercury, la canzone fu un grandissimo successo intitolata Living

0: era Freddie Mercury con Living on My Own su Radio Kiss Kiss dal 93.
1: Arriva subito Umberto Aprea e riaggiorniamo l'attualità. A tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. Non c'è ancora un colpevole per l'omicidio di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni 3 agenti dell'intelligence egiziana per il solo sequestro di persona. Tra loro anche Magdi Ibrahim Sharif, indicato dalla procura come l'esecutore materiale dell'omicidio e per il quale era stato chiesto l'ergastolo. Assolto il quarto imputato, il generale Tarek Sabir. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Per lui potrebbe arrivare a breve la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio. I PM riferiscono inoltre che sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta sono state rilevate controanalisi risultate idonee, secondo la procura, a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. Parigi è pronta a collaborare all'inchiesta sulla strage di Ustica. L'ambasciata francese lo ha comunicato al Ministero degli Esteri italiano alla vigilia dell'udienza del 30 settembre sulla richiesta di archiviazione. La nuova disponibilità potrebbe portare la Procura di Roma a rivedere la propria posizione. Il 27 giugno 1980 il 19 Itavia precipitò nel mare di Ustica. Morirono tutte le 81 persone a bordo. Tra le ipotesi investigative, quella dell'abbattimento accidentale durante uno scontro aereo tra velivoli libici e della NATO. David Rossi non si sarebbe suicidato, ma potrebbe essere vittima di omicidio. L'ex capo della comunicazione di Montepaschi, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca a Siena nel 2013, sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone. Le simulazioni condotte a Roma con i RIS indicano che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi. La perizia è stata richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla sua morte. Caro carburanti, dopo il taglio dei prezzi nelle stazioni Eni e IP, Assopetroli chiede al governo un tavolo di confronto per scongiurare effetti distorsivi sulla concorrenza. Nei distributori ex-Agip, benzina 1,99 al litro, diesel 2,19, stessa iniziativa nei circa 300 impianti a marchio IP. Nelle grandi città si sono formate code e in alcune stazioni le scorte sono già terminate. Lavoriamo per difendere il potere d'acquisto degli italiani, afferma Giorgia Meloni. Palazzo Chigi fa sapere di aver ricevuto segnali di disponibilità anche da Kuwait. E oggi a Praga la Presidente del Consiglio incontra il Premier ceco Andrej Babiš. Sul tavolo le proposte comuni da portare al Consiglio europeo di ottobre, al centro il caro energia e la revisione del sistema ETS, la tassazione europea sulle emissioni di carbonio, considerata da Roma un fattore di aumento dei prezzi e di penalizzazione della competitività delle imprese europee. Siamo allo sport con il calcio. L'Italia ritrova il sorriso in Nations League. Gli azzurri superano 4-1 la Turchia nella seconda giornata con le reti di Bastoni, Frattesi, Caiode più Esposito. La squadra di Mancini sale a 3 punti. Venerdì la sfida contro la Francia, penultimo appuntamento della prima sosta stagionale. E con questo abbiamo concluso. Tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: su quanto accade in Italia e nel mondo. Noi siamo qui col Pippo Pelo Show e partiamo a razzo con la seconda ora. Adriana, ce l'hai il razzo?
1: Io ce l'ho, ce l'ho.
0: Mettiti sul razzo e parti.
1: È il razzo che ci vorrebbe nel portafoglio dei genitori.
0: Sì.
1: Perché adesso parleremo di un argomento che riguarda tutti i genitori.
0: Genitori
1: di bambini o di ragazzini.
0: Che hanno il portafoglio amantice.
1: Lo devono tenere per forza.
0: Sì.
1: Allora, noi partiamo dalla scuola calcio, perché la notizia è che la scuola calcio è diventata un vero e proprio lusso, sì, per i genitori.
0: Per i genitori, ma anche se poi tutti i figli diventassero Maradona, no?
1: Appunto, appunto.
0: Adriana
1: al
0: sogna
1: di là di
0: che
1: questo.
0: Suo figlio diventi Maradona, ma io devo vedere Alessandro come gioca a calcio, se no lo boccio subito io.
1: Beh,
0: io
1: allora,
0: dico Alessandro.
1: Ti do subito un
0: stare.
1: Appuntamento, vediamo se lo rispetti. Domenica mattina alle 7 ci ritroviamo a Battipaglia.
0: Sicuro sto là.
1: Vieni.
0: Sì, sì, sì, tu aspettami. Zio
1: Pippo deve venire per forza, perché c'ha voglia di vedere come gioca Alessandro.
0: Alle 7 sono proprio lì già davanti al campo.
1: Allora io ti aspetto, ti offro la colazione.
0: E non muoverti però, eh.
1: No,
0: stai
1: io
0: lì.
1: Non mi muovo. Tu non ti muovere.
0: Finché io non arrivo, tu stai lì.
1: Tu sicuro non ti muoverai dal letto. Allora, partiamo dalla scuola calcio, ma ovviamente vogliamo includere tutti quelli che portano i bambini o i ragazzi a fare lo sport. Quanto vi costa? Costa al mese, quanto vi costa l'anno? Avete fatto due conti, perché non è soltanto l'iscrizione, la visita medica.
0: Le figlie di Pica che fanno? Danza?
1: Fanno piscina?
2: Danza e nuoto.
1: Nuoto,
0: danza
1: nuoto.
0: E nuoto, sì sì sì.
1: La danza col
0: poi
1: saggio.
0: Poi la danza, tutte le bambine partono come i bimbi col calcio,
1: sì,
0: partono con la danza, poi a 13-14 anni conoscono altre passioni della vita, mm-hmm, e abbandonano la danza.
1: Dipende, non è sempre
0: Pica,
1: così.
0: Prima o poi conoscerà l'altra passione.
1: Dipende, non è sempre così.
2: Quanto
1: faccio
2: più
0: Pica, tu a quanti anni hai conosciuto l'altra passione?
1: Secondo me a 40 anni.
2: 14 anni.
0: Adriana, tuo
1: secondo
0: figlio,
1: me a 40 anni.
0: Quando conoscerà secondo te l'altra passione?
1: Pippo, non lo so.
0: Non lo sai ancora.
1: Non lo so, ma mi ci devo un attimo organizzare, perché devo fare due chiacchiere con lui.
0: Esattamente. E poi
1: allora,
0: quando conoscono quelle altre passioni si dimenticano di queste robe qua, il calcio, la danza.
1: Non lo so, ve lo farò sapere. Vai. Tanto lo stiamo crescendo insieme, vi farò sapere. Questa è un'altra tappa della vita. Per esempio anche quella di mettermi a distanza di sicurezza dalla scuola.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè,
0: sì,
1: mamma, io ti amo purché tu non ti faccia vedere fuori scuola.
0: Fuori scuola,
1: cioè non farti mai beccare.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, torniamo invece allo sport. Io vi dico un attimo due numeri per quanto riguarda la scuola calcio.
0: Ok.
1: 500 euro in media l'anno per un bambino iscritto. Io vi dico che probabilmente non è 500, ma è anche di più. Siamo sui 630 euro l'anno per quanto riguarda la quota
0: preso
1: mensile.
0: Come diciamo maestri per suo figlio, tre ex palloni d'oro.
1: No, non è vero.
0: Che hanno vinto il pallone d'oro.
1: Non è vero.
0: Due ex calciatori del Real Madrid.
1: No, ma non è vero.
2: Ronaldo il fenomeno.
0: Sì, sì, sì, sì, c'è Ronaldo il fenomeno. Sono i maestri di Alessandro nella
1: e
0: speranza
1: dai,
0: che Alessandro poi dia delle soddisfazioni. La vedo dura, Adriana, ti volevo solo dire questo.
1: Allora, ma poi non è solo questo, è il kit, devi comprare il kit. Questo vale anche per la danza, vale per le altre discipline.
0: Tu pensa che Max Vitale ha avuto Ronaldinho come allenatore di calcio? Alla fine però la carriera calcistica di Max Vitale manco iniziata, che già è finita.
1: Appunto, quindi non c'entra quello. Allora, è il kit da comprare, che ha un costo. Poi sono le partite, i tornei durante l'anno, che sono a pagamento. Poi abbiamo, che ne so,
0: come i saggi
1: le
0: delle
1: lezioni individuali. Abbiamo, che fai? La lezione individuale lunedì non gliela
0: fai fare. Beh,
1: allora,
0: certo,
1: facciamo fare sta lezione individuale. Quindi sono piccoli accorgimenti, piccoli dettagli che ovviamente vanno a gonfiare a fine anno il costo di queste scuole calcio, ma non vogliamo
0: allora
1: parlare
0: Nino
1: solo di questo,
0: che
1: ma
0: pagato,
1: dello sport.
0: Nino dice che ha pagato 1400 euro per 9 mesi di tennis.
1: Vedi? Il tennis è ancora più costoso,
0: tennis
1: probabilmente.
0: Per i fighetti. Adesso tutti sognano che i figli invece diventino Sinner.
1: Sì,
0: esattamente.
1: Sì. Però mi fa piacere che ci siano anche tante adesioni a questo nuovo sport, tra virgolette, nuovo.
0: Sì, nuovo. È il più antico degli sport, che tra l'altro è tornato proprio grazie
1: però
0: a Sinner.
1: Per i bambini.
0: In Italia in auge.
1: Esatto, è tornato in auge anche, diciamo, è diventato mainstream, prima non era così. Allora, quanto vi costano i figli per lo sport? Dai, velocemente, in base anche alle città.
0: Ecco,
1: 347-490.
0: Non solo per lo sport.
1: 0042.
0: A cui i genitori, diciamo, che sono magari dei persone che hanno uno stipendio normale, mm-hmm, comprano le scarpe da 600 euro. Ne ho visti tanti io. Che sport fanno
1: che sport
0: i vostri
1: fate?
0: Figli? Quanto costa? Che cosa chiedono? Quanto, mm-hmm, vi costa più o meno?
1: Guarda
0: Adriana, si è venduta già due case per Alessandro.
1: Allora, ieri leggevo proprio un articolo in merito. Per crescere un figlio fino ai 18 anni costerebbe in media ad una famiglia italiana 220.000 euro.
0: Però Adriana ieri ha subito avuto una grandissima soddisfazione.
1: E poi li spende per una festa.
0: No, devo dire la verità, hai avuto una grande soddisfazione perché sì, mi hai detto che sono venuti gli osservatori del Milan a vedere tuo figlio.
1: Dai, non diciamo che ho volato.
0: No, no,
1: poi,
0: no, no, ci sono stati gli osservatori del Milan a vedere suo figlio e purtroppo non l'hanno visto.
1: Ah, ok. Questo mi sembra più logico.
2: Non l'hanno osservato.
0: Sono andati e non è stato osservato.
1: Non è stato proprio osservato. Questo mi sembra un po' più.
0: Allora, Adriana era lì accanto e guardava lo sguardo, era fissa sullo sguardo degli osservatori. Sì, sì. Gli osservatori in realtà cercavano un portiere giovane, quindi guardavano solo da un lato e suo figlio giocava dall'altro e Adriano. Ma chi non si girano? Mannaggia la miseria, non si girano.
1: Uè, tu vuoi girare o no? Figlio, ma sta là. Scusate, queste sono piccole.
2: Che finezza.
1: Che finezza. Allora dai, lo sport, facciamo un po' i conticini in tasca e giusto facciamo un piccolo bilancio. Intanto ce ne andiamo sotto la doccia, sentiamo.
3: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
4: E tiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole. Sei chiaro come un'alba.
1: Oh, Pippo, quando facciamo i bravi animatori, cosa facciamo fare?
0: Sì.
1: Accendiamo le torce
0: del
1: telefono.
0: Sì, tutti con le torce in alto.
1: Tutte con le torce
0: adesso
1: in alto.
0: Adesso fatelo perché su Alba Chiara ci sta, eh. Poi Pica ci mette dentro un'altra canzone, vabbè, lo fa sempre. Andiamo.
1: Vasco Rossi,

0: Vasco Rossi con Alba Chiara. Buonasera ancora a tutti, buona giornata ancora a tutti. No, volevo dire che gli osservatori di Alessandro, sì, Adriana, sì, hanno mandato un messaggio.
1: Cosa hanno detto?
0: Che sono andati via purtroppo senza vedere tuo figlio. Non hanno visto, torneranno, probabilmente torneranno a vedere tuo figlio un'altra volta.
1: Speriamo bene.
0: L'hai presa un po' male?
1: No, gli metterò qualcosa di molto luminoso. Pippo, prendo in prestito qualcosa di shine dalla tua festa. Così sicuramente lo noteranno.
0: Abbiamo Stefano da Rimini, buongiorno.
1: Ciao Stefano. Stefano, ci sei?
2: Ci sono.
1: Eccoti. Allora, tu sei un papà di figli che vanno a fare sport?
2: Sì. Praticamente mio figlio... anni, primo sport, iniziato calcio.
0: Quanti anni ha?
1: No, non ti sentiamo benissimo. Però
0: non ti sentiamo proprio male, Stefano. Quanti anni ha tuo figlio? Scusami.
2: 7 anni.
0: E ha iniziato a fare calcio.
1: Adesso, quest'anno?
2: Esatto.
0: Pensi sia portato questo sport? Esatto. Lo vedi portato?
2: No, allora lui piace, però dopo si vedrà. Da quando mi sono informato un po' con i costi, pare che i bambini debbano andare a Serie A già da adesso, perché
0: già in Serie A.
2: Mamma mia, ci sono dei costi e poi cambiano tra società calcistica, tra l'una e l'altra cambiano di tanto.
0: Certo. Quanto ti costa? Quanto costa tuo figlio? In quale squadra l'hai messo a giocare?
2: Allora, io l'ho messo nel Riccione, che sembra assurdo, ma è quella più economica. Invece qua intorno ci sono anche altre squadre dove si paga anche 200 euro in più.
1: Allora, scusami, hai fatto
0: Riccione
1: l'iscrizione?
0: Quanto costa giocare nel Riccione?
1: Immagino tu abbia fatto iscrizione, mensile e kit, giusto?
2: Male, in realtà, sono 4,70 compreso il kit.
0: Ma 4,70 in un anno?
2: Esatto.
1: Tutto l'anno? Incluso il kit?
2: Sì, chiaramente forse sarà il costo.
0: Il figlio di Adriana gioca nel Real Madrid, allora. Quanto costa tuo figlio, Adriana?
1: No, però il kit ha un costo anche di 250-300 euro il kit, ma soltanto per entrare.
0: Solo il kit, mamma mia, ragazzi.
1: Il borsone, i completini.
0: Firmato Gucci e Dolce Gabbana.
2: Esagerato.
0: Veramente esagerato.
1: Comunque è abbastanza abbordabile come prezzo, però è giusto, lui ha iniziato adesso. Va bene, Stefano, noi ti lasciamo, sai perché? Perché non riusciamo a sentire bene e
0: non
1: ad ascoltare.
0: Non si sente bene la tua telefonata.
1: Ci dispiace moltissimo.
2: Sto guidando per andare al lavoro.
0: Ci dispiace tanto, viva il Riccione e magari che tuo figlio non faccia una carriera partendo proprio da lì, importante. Noi te l'auguriamo con tutto il cuore. Veramente.
2: Io glielo auguro, vediamo.
1: Ti iscrivi a te, ciao Stefano.
0: Stefano da Rimini.
1: Bello. Ogni tanto fa funzionare il cervellino questo ragazzo.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Scuola calcio, 500 euro l'anno di iscrizione.
1: Okay,
3: scarpette per il campo.
1: Le scarpette,
3: d'erba,
1: giusto.
3: Scarpette con i tacchetti, calzettoni,
1: giusto.
3: Divisa.
1: Yes. Ce l'ho.
3: Trasferte.
1: Certo.
3: 1.000-2.000-3.000 l'anno.
0: Stapaziella.
1: Perché poi le scarpette, questi crescono, cioè aumentano di numero di piedi in una maniera impressionante, quindi le scarpette ogni due mesi più o meno.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
4: Enrico da Napoli.
1: Ciao Enrico.
4: La danza latinoamericana, mia figlia fa danza latinoamericana di coppia ed è un vero salasso,
0: dico
4: proprio, altro che calcio, pallavolo o altro tipo di sport.
0: Non hai proprio idea. Ma dici
4: ciao, ciao, buona giornata.
0: Sì, ecco la danza latinoamericana che costa. Che
1: adesso
0: non hai idea.
1: Pippo ci va, si va.
0: Però diteci i costi quali sono di questa roba qua. Non è che di te non hai idea, costa tanto, ma non ci dite i costi. Non ha senso.
1: Vedere adesso cosa mette.
0: Vai.
1: Allora, buongiorno ragazzi, ciao Pippo, ciao Adriana. Provate a fare un anno in motocross e vedrete che il calcio vi sembrerà molto, molto economico.
0: Vedi?
1: Motocross, vedi? Già da bambino.
0: È andato a parlare esattamente dove avevo pensato io, figa.
1: Dove è andato? Non ce l'ha? C'hai niente?
0: Va bene, comunque, allora, motocross, vedi, però è già una cosa diversa, perché
1: diversa,
0: è difficile che una mamma, un papà pensino alla moto per il figlio. Anzi, hanno tutti paura
1: ce
0: della
1: l'ho,
0: moto
1: per
0: il
1: figlio. Anche questa io.
0: C'è anche questa,
1: ce l'ho. Ci ha pensato il papà, Luca.
0: Vai.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, sono Daniela da Palermo.
1: Ciao Daniela.
5: Io i miei figli praticamente lo sport mi costa un mutuo di casa, perché
0: un mutuo
5: che loro parlano latinoamericano a livello agonistico, ne ho due. 2. Calcola la spesa media è di circa 600 euro al mese.
0: 600 euro al mese?
5: Non considerando gare a parte quando ci sono, vestiti da ballo da comprare a parte. Quindi solo
1: tutte due, in due.
5: Ballo e lezioni, circa 600 euro al mese.
0: 600 euro al mese?
1: Ma è tantissimo.
0: Mamma
1: perché stiamo
0: mia.
1: Parlando di due figli. Allora, ciao Radio Kiss Kiss, ciao Pippo, ciao Adriana. Stavo ascoltando il vostro sondaggio. È veramente proibitivo avere un bambino iscritto alla scuola calcio. A Napoli, via Manzoni, la quota annua è di 990 euro l'anno, compreso kit, oltre eventuali tornei fuori regione che
0: scusa,
1: sono a pagamento.
0: Pica, io che non ho figli, no?
1: Sì.
0: Quindi non ho ste spese.
1: Uno.
0: Me ne va, puoi mettere il latinoamericano di nuovo? Me ne vado da solo e vado a ballare.
1: Adottaci, siamo tutti figli
0: che
1: tuoi.
0: Che c'hai
1: Pippo.
0: 600 euro al mese di spese per far giocare a calcio tuo figlio.
1: E Pippo cosa fa? 600 euro una cena. Via.
0: Dai, e vai.
6: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale?
0: Ma non
6: tu?
0: Ne voglio sapere 990 niente.
1: 990 euro l'anno per il calcio?
0: Ma chi
1: Pippo?
0: Se ne fotte?
1: Entra in un negozio e compra le scarpe.
0: Vai.
1: E poi ancora 220.000 euro fino a 18 anni per cosa?
0: Andiamo,
1: per crescere
0: andiamo.
1: Un figlio? Pippo li spende in una festa.
0: Andiamo, vai.
1: Dea, questa non me l'hai lanciata.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
7: Le mie figlie hanno fatto sport diversi. Una un po' più dinamica, quindi nuoto, atletica e basket.
1: Ok.
7: E calcetto che hanno un costo abbastanza contenuto, massimo 300 euro all'anno. L'altra si è sempre buttata su tutte le discipline riguardanti la danza, danza classica, danza contemporanea, adesso ILS, e mi sono costate parecchio. Arrivavo a spendere anche 800-1000 euro all'anno tra iscrizione, saggi, costumi, scarpette e tutto il resto. Kiss a voi.
0: Allora. Ricordiamo che Adriana è costata zero ai genitori perché non faceva un cazzo
1: niente.
0: Dalla mattina alla sera. Quindi è quella più economica delle figlie.
8: Vendeva gli yogurt,
0: vendeva gli yogurt al supermercato, yogurt
1: sì,
0: che acquistava suo padre.
1: Però mi davo da fare, dai. Ragazzi, aspetta, voglio andare un attimo all'equitazione. Perché ci scrive Laura, dice: mia figlia consuma più di una Ferrari, fa equitazione, ha un cavallo tutto suo, tra mensile, gare d'extra, potete immaginare voi un sacrificio immenso.
0: Adriana, dalle mie parti si dice vulen puten.
1: Che vuol
0: cioè,
1: dire?
0: Che se puoi, vuoi.
1: I genitori di oggi fanno dei sacrifici enormi.
0: Sì, il sacrificio è comprare il cavallo
1: dai.
0: Alla figlia.
1: No, a comprare
0: vuol
1: il cavallo.
0: I soldi.
1: Ma se, a comprare il
0: ma
1: cavallo.
0: Se c'è un cavallo tutto suo, vuol dire che gli hanno comprato il cavallo. Sì, un cavallo tutto suo.
1: Ah, un cavallo tutto suo. Sì, allora Laura, scusa, tu c'hai i soldi.
0: Certo.
1: Scusa,
0: se sei ricco è chiaro.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ma... mia figlia ha una passione da quando ha 6 anni
1: sì.
5: per l'equitazione.
1: Ok.
5: Non fa gare, per cui solo le 2 lezioni a settimana mi costano 2500 euro l'anno.
1: Boulain.
0: Non voglio dire la passione di Anna Chiara per capire quanto spendeva la mamma per la sua passione, ma andiamo avanti.
1: Allora c'è Olivia Dean con Baby Steps.
0: Bellissima.

0: Chi schissa a te che quando fissi un obiettivo fai tutto per raggiungerlo e non ti ferma nessuno. Chi schissa a te che vuoi condividere tutto con i tuoi amici, soprattutto serate, musica e risate. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Che bella questa canzone. Non si dimentica. Grazie Pippo. Evitabilissimo questo coretto.
1: È bellissima, mi piace ta. Elisa è super top, ragazzi. Allora, non ne sbaglia una, brava.
0: Kintsugi è il titolo di questo pezzo, che attinge ovviamente all'antica arte giapponese di riparare le tazze con questi filamenti in oro. Cioè tutte le crepe non sono più crepe, ma diventano preziosissime. Grazie al fatto di ripararle
1: con
0: l'oro.
1: Come diventa preziosa questa canzone? Più l'ascolti, più diventa preziosa. Poi Elisa ha una voce stupenda e soprattutto scrive delle canzoni
0: meravigliose.
1: Brava.
0: Allora, siamo pronti a regalarvi i nostri gadget. No, noi siamo sull'attualità. Sì, si è separata col marito pure.
1: Anche l'abbiamo saputo.
0: Cioè, lo sappiamo. È la notizia di contorno.
1: Che erano tanto, diciamo, carini insieme.
0: 18 anni insieme.
1: Una bella coppia.
0: Adesso si sono separati.
1: Succede. Ricordiamo che invece Adriana ha il problema che gli osservatori del Milan sono andati ad osservare una partita dove giocava anche suo figlio.
0: Meno male che non ti
1: hanno
0: sente,
1: osservato tutti tranne che Alessandro, che ha lasciato mestamente il campo al 18° del secondo tempo, non osservato da nessuno.
0: Ok. Ma ti salvi perché sono tutti a scuola e nessuno può riportargli cose.
1: Ah, ok.
0: Altrimenti poi ti chiama e
1: Alessandro a testa bassa è uscito dal campo. C'era Adriana, è stata inquadrata Adriana in tribuna piangente.
0: È un classico. Allora, dai, andiamo subito a regalare, Pippo, il nostro pacco gadget che è qua, giace sul pavimento e non vediamo l'ora di regalarlo a qualcuno.
1: Ci sono vari pacchi che qui giacciono sul pavimento.
0: E alcuni giacciono altrove, ben conservati,
1: allora,
0: li lasciamo lì.
1: Ascoltate, sentiamo la voce, dovete dirci di chi è per vincere il pacco gadget, prego.
2: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
1: Allora, non è impossibile. Per me è impossibile. Mi sentiamo un attimo.
0: Dai, sentiamo.
2: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
1: Allora, 347-490-0042, mandate un vocale adesso in tempo reale, provate a indovinare di chi è questa voce. Immagino che non sia italiano il personaggio, ovviamente. Non è un italiano che parla in inglese, perché non parlerebbe così.
0: Beh, no, dipende,
1: esattamente. Allora, lo ripeto, 347-490-0042. Ho detto, non è un italiano, perché qualcuno ha scritto Sinner, no. Esattamente, non è Sinner. Allora.
2: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the.
1: Ma l'ho capito.
2: Where they put.
1: No, no, anche abbastanza capito quello che dice. Ma
0: bravissimo, traduci.
1: Fammelo risentire. Fammelo risentire. Ma rimettilo un attimo. Vuoi che lo traduca alla lettera?
0: No,
1: vai,
0: no,
1: metti.
0: Sì, traduci.
1: No, tu,
0: ma la
1: memoria non me la
0: volte.
1: Ricorda. Non me la ricordo, vai.
2: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the.
0: Io capisco.
1: Mi sono seduto nel mio go-kart. L'ha detto.
0: Aspetta un attimo.
1: Mi sono seduto. E che cosa c'è di strano, ragazzi? Allora andiamo avanti, vediamo chi è. Proviamo a sentire i nostri ascoltatori che ci dicono chi è.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, siamo Giulia Alberto da Milano ed è la voce di David Beckham.
1: Non è David Beckham.
4: Buongiorno ragazzi, Giovanni da Sorrento. Potrebbe essere Justin Bieber?
1: Non è Justin Bieber, ma tutti andiamo sul go-kart.
5: Buongiorno Pippo, secondo me è la voce di Tom Holland, Andrea da Roma.
1: Anch'io.
0: No, non è lui, non è lui.
6: Ciao, sono Andrea Della dalla Sicilia. Secondo me è Nadal. Kiss kiss.
1: Nadal no, ci vuole ancora qualche mese.
7: Marco da Foggia. Si tratta di Max Verstappen.
1: Verstappen no.
0: Non è lui.
8: Ciao Adriana, ciao Pippo. Potrebbe essere Kimi Antonelli.
1: Non
8: ciao,
1: è Kimi Antonelli.
8: No, kiss kiss.
1: No, no, no, no. Siete ciao, lontani ancora,
9: Secondo me è Leclerc.
1: No.
10: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Buongiorno.
10: È la voce di Max Verstappen?
0: No, non è lui.
11: La voce di Charles Leclerc.
1: No,
0: non è lui.
1: 347-490-0042. Allargate la vostra mente, vai.
2: To open the factory up and so I'll sit in my go-kart in the where they put.
1: Sì, prego.
0: Cosa ha detto dalla parte finale?
1: Basta, non voglio più tradurre.
0: Ha capito benissimo.
1: Ragazzi, ma la vostra ignoranza non può essere anche mia. Andiamo avanti.
0: Appunto, dimostraci che siamo
1: prego.
0: Ignoranti. Si sta arrabbiando.
1: No, non voglio più stare a questo gioco stupido. Andiamo avanti.
12: Sentiamo Federica Dall'Abruzzo e Tom Holland. No,
0: non è lui, Tom l'aveva Holland. Già detto che non è lui.
1: Non è Tom Holland.
0: Dai, 347 490 0042. È abbastanza forse chiaro, no? Da quello che dice. Se avete capito anche voi come Pippo.
1: Esatto, non è chiaro da quello che dice, perché dice una cosa che potrebbe dire chiunque, quindi non è chiaro, la potrebbe dire chiunque.
0: Secondo posso me dire sì. Anch'io, eh?
5: Sì. Pippo, che ci vado. Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Può essere Elon Musk.
1: Non è Elon Musk.
0: No, non è Elon Musk, no, ci stiamo un po' allontanando.
1: Però
0: in
1: sicuramente
0: realtà,
1: tuo marito c'è andato. In
0: anch'io,
1: cosa
0: anch'io, anche Alessandro.
1: Esatto, quindi sì, non è che la
0: sì,
1: può
0: sì.
1: dire solo...
0: No, no, no, no, no. Una pista è a Salerno, cioè
1: anche,
0: parlando
1: sì.
0: di zone vicino a noi vicine. Allora dai, sentiamo 347 490 0042. Vai.
13: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Per me è la voce di Toto Wolff.
1: E chi è?
13: Schissa a tutti.
1: No. So.
0: No, aspetta un attimo, controlliamo, può darsi che ci sfugga qualcosa.
1: Non lo so chi è.
14: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Penso che sia McTominay.
0: Ah sì ragazzi, sì.
1: Chi è?
0: Chi?
1: Ah, ma non lo so ragazzi, state dicendo nomi che non capisco.
15: Secondo me è Kimmy.
1: Non
15: il
1: è
15: grande Kimmy, Giuseppe da Cremona.
1: Ma poi abbiamo
15: Ciao.
1: Detto che non è italiano. Ragazzi, sveglia.
0: Allora sì, Toto Wolff.

0: Quanto è buona, eh?
1: Sito che sto mixando.
0: Scusami.
1: The Underdog Project Summer Jam, canzone del 2000, bellissima. Io la ricanto sempre con piacere, anche perché è una canzone che si mixa con tutto. Si sì. Fa mashup anche con il ballo dei qua qua con questa canzone.
0: Ci sta, sì, però sì. È la messa Summer Jam.
1: Signore e signori, buona. Allora ve lo chiediamo, e te lo chiedo anche a te.
0: No, no, fate gli affari tuoi.
1: Stanno arrivando i ceppi.
0: No!
1: Sì.
0: Da mo' che sono arrivati i ceppi, non volevo dirlo.
1: Stanno arrivando i ceppi influenzali.
0: Sì, è vero.
1: Voi, per cautelarvi, cioè soprattutto rafforzare il vostro sistema immunitario, che cosa mangerete di qui a poco in più dal punto di vista alimentare per preservarvi?
0: Qual è il segreto di famiglia?
1: Tu che cosa? No? Qual è?
0: Beh, e a me l'aglio assolutamente intero.
1: Sì. L'aglio sta lontano.
0: Sì, sì. Però quando mi baci non dici stammi lontano.
1: 347 490 0042. Fatecelo sapere, io per esempio le arance.
0: Ma le arance quasi scontate, l'aglio è una sorpresa, te lo dico dopo. Chiedilo a lui cosa prende per non beccare le raffreddore.
1: Prende un bastone e se la prende con i paparazzi.
0: E infatti, ed è Cesare Cremonini che sta in salute, comunque il titolo è quello, eh. Paparazzi senza bastone e solo gnocchisse.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss Kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Kiss, kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Kiss, kiss.
9: Yakult Plus.
10: Pesca, pesca, pesca.
9: 20 miliardi di probiotici LCS.
10: Pesca, pesca, pesca.
9: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
10: Pesca, pesca, pesca.
9: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
8: Kiss, kiss.
11: Ehi, Pet Lover. Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati. Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto. Quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
8: Kiss Kiss.
12: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
13: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
14: più Coop Voce.
8: Kiss Kiss.
15: Oh, ma so.
8: La musica più bella suona solo su Radio

0: Mars o Massol, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, i rimedi per insomma migliorare il nostro sistema immunitario.
1: Perché ragazzi fa caldo, ma a breve arriverà, dai.
0: Attraverso l'alimentazione. Allora, vi abbiamo chiesto, avete qualche rimedio? Lo state già adottando? Allora, gli esperti dicono, non esiste un alimento capace di impedire di prendere un'influenza, ma semplicemente può aiutare appunto il nostro organismo a combatterla.
1: Che non è male, una mano.
0: Però in questo periodo è bene riempire il carrello di agrumi, kiwi, peperoni, broccoli e cavoli ricchi di vitamina C. Poi,
1: perfetto,
0: carote, zucca, verdure a foglia verde per i carotenoidi, cioè la vitamina A, va bene?
1: Bene. Oh.
0: E infine legumi, uova, carne, frutta secca e semi che apportano proteine e minerali come zinco e selenio, va bene?
1: Un po' di tutto serve, giusto?
0: Poi per chi mangia il pesce, quello grasso è una delle fonti alimentari di vitamina D.
1: Eccola.
0: E poi c'è il vecchio rimedio della nonna, minestre, zuppe e brodi.
1: Ah, il brodo, ragazzi.
0: Se voi volete aggiungere qualcos'altro che adoperate, fate
1: peperoncino, compa. Mangi un peperoncino, pure un virus scappa. Hai mai visto un virus con raffreddore?
0: Stanno arrivando i vostri messaggi, siamo ben lieti di conoscere i vostri rimedi per mandare via l'influenza, sì.
1: Visto la roba che hai detto, ti ammali quando paghi il conto, però.

0: schiaffo, guarda.
1: Hai visto?
2: Io sento solo lo schiaffo, solo quello ho sentito, però fa bene anche quello per il raffreddore.
0: Quante persone utilizzano il mio sistema dell'aranciata, delle arance, hai visto?
2: E molti invece si arranciano, ho detto se capita, ce lo becchiamo.

0: 1988.
1: Lo possiamo dire? Volevo dire tanta roba qua e tanita roba.
0: Tanita Tikaram, che è ancora in attività.
1: Che fa?
0: È una cantatrice britannica, fa concertini ogni tanto. E questa è una canzone che all'epoca aveva 18 anni lei quando la tirò fuori. Twist in My Sobriety, in cui compare per la prima volta l'Oboe. Quello che si sente è l'Oboe.
1: Dai, poi c'è il film Lobboit, no? Non è l'Hobbit.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Good morning, Kiss Kiss. Ho scoperto che Tanita Tigaram ha il padre.
4: Figiano.
3: A Fuggiano pure un padre di Tanita.
4: Figia,
3: pure un
4: mio
3: è Fuggiano.
4: Delle Figi.
3: Ah, delle isole Figi.
4: Fuggiano.
3: E io sono delle isole Trinity.
4: Tra poco sì? Parleremo ancora di alimentazione con qualche curiosità davvero interessante. Però interagite con noi perché
3: potrebbe devi interagire?
4: Spillare un telefono che vi farà vincere la maglietta speciale.
3: Sì, e cosa devi rispondere?
4: Te lo dico tra poco.
3: No, dai, dimmi, dai.
4: Cazzei, devi rispondere.

0: Cazzei Animal, questa è Radio Kiss Kiss. Sono tantissimi i rimedi che adottate, che ci consigliate. Tra poco ne leggeremo qualcuno.
1: Pensate, sentiamo... dunque, aglio e peperoncino va via come il pane. Cioè, perdi, non prendi il raffreddore, perdi tutti gli amici che hai. Se mangi solo aglio, però non ti viene il raffreddore. Dai.
0: Tutto questo non solo per il raffreddore, ma anche per l'influenza. Anche quest'anno per capire quali ceppi ci flagellano.
1: Perché devi sapere, ma è sta ceppa o quell'altra che mi frega?
0: Quali ceppi arriveranno? Bisogna guardare all'Australia. Allora, perché? Nell'emisfero australe la stagione influenzale arriva prima che da noi, quindi i dati che arrivano lì vengono utilizzati come indicazione. Quindi quando
1: sempre,
0: si dice,
1: no?
0: L'influenza che viene dall'Australia non è perché
1: arriva col drone e te la consegna,
0: è perché
1: c'è un
0: lì
1: ciclo.
0: Arriva prima e quindi noi possiamo avere un'idea di quello, dei vaccini che bisogna fare, capito?
1: La fregatura la fanno gli australiani che la beccano per prima e non sanno come difendersi.
0: Allora quest'anno sarà particolarmente tosta, ogni anno è sempre peggio. I sintomi sono febbre anche superiore ai 38 gradi, brividi, forte stanchezza, dolori muscolari e articolari, mal di testa, mal di gola, naso che cola e soprattutto tosse, spesso secca.
1: Okay.
0: C'è qualche cammino anche
1: su? No. L'altra domanda è: ma gli altri anni invece i sintomi qual erano? Sono sempre gli stessi: febbre, tosse.
0: Attenzione ai campanelli d'allarme da non sottovalutare: dolore al petto, mancanza d'aria, difficoltà respiratoria, tosse con tracce di sangue. Quindi, quando
1: molta gente dice influenza nasconde tutto, no? Invece no.
0: Il Ministero della Salute ha già pubblicato le nuove raccomandazioni. Fate la vaccinazione, ognuno ha il suo metodo, però soprattutto le persone fragili, i bambini, gli anziani.
1: Beh, io non so. Sarà vero o non è vero? Io da quando lo faccio non becco più l'influenza.
0: Perché quest'anno è davvero tosta l'influenza.
1: Eccola.
0: Poi fate voi, se avete un rimedio come ci state mandando che però vi impedisce di fare il vaccino, ancora meglio, che dirvi.
1: Tanto mio nonno dice che se la curi dura 7 giorni, se aspetta e va via da sola, una settimana.

0: Anche la Dracula fatta in determinato modino potrebbe anche allontanare il momento dell'influenza, del raffreddore, per una bella Dracula sopra il... non sarebbe male. Allora, vi abbiamo chiesto i vostri metodi per allontanare l'influenza ma anche il raffreddore. A proposito di allontanare, c'è il nostro Max Vitale, che non lo so, prima gli abbiamo detto tutti i sintomi della nuova influenza, in questo momento se ne sente un paio, è lì nel corridoio sulla poltrona. Non lo so. Comunque ascoltiamo qualche messaggio, dai.
1: E io mangio tanta cioccolata che migliora l'umore. Brava. Forse non farà bene ad altre cose, ma garantisco che migliora l'umore. Grazie da Napoli.
0: È vero. Non solo migliora l'umore, fa quella con alta concentrazione di cioccolato, quella al 75-80%, che quando la mangi non riesce a parlare per un quarto d'ora. Quella fa molto bene.
2: Max e Max, per rimanere in tema di cavoli, la vellutata di cavolfiore con i crostini di pane raffermo e anche un po' di guanciale scottato in padella e un giro d'olio di quello buono, kiss a tutti.
0: Ma hai fatto venire l'acquolina in bocca, questo non è un rimedio, questa è proprio una cena, porca miseria.
3: Buongiorno kiss. Io una cosa che mangerò sarà sicuramente le arance e gli agrumi tutti, perché credo che siano degli ottimi integratori per stare un pochino meglio. Ciao.
0: E poi c'è Francesca, e non è il solo, che ci consiglia tisane a base di zenzero, miele e limone. Queste sono robe da Pino D'Amelio, Peppe D'Amelio, che lui quando sente zenzero veramente dice: solo zenzero fa bene. Hey! Good morning, kiss.

0: allontanare i malanni, la depressione, quant'altro, basta un viaggio, andare a fare un giro, e c'è un posto che vi voglio consigliare. Ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo. Padova. Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità. Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta. Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da quello che Padova ha da raccontare. Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.
1: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: Chi schissa te che in officina riesce a risolvere ogni problema. Per te le tue auto non hanno segreti. Chi schissa te che da quando è nato tuo figlio sei il campione del cambio pannolino e della ninna nanna. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Kiss Kiss.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes,
4: yes. Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Kiss Kiss. Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

0: Woman, this is Radio Kiss Kiss, Max Giannini e Max Vitale. Allora, si chiama nosofobia, e praticamente, sapete, gli studenti in medicina, no, studiano una malattia, dopo un 24 ore, un paio di giorni cominciano a avere gli stessi sintomi perché l'hanno studiata, nosofobia. Noi prima parlavamo dell'influenza, abbiamo detto i sintomi e quant'altro, e c'è il Vitale che è sulla fai sentire che sei ancora vivo, dai. Ecco, quasi è lì che si sente con aditi di vomito, si è alzata la temperatura e quant'altro. Però se volete allontanare l'influenza, ci sono alcuni rimedi che ci state segnalando. Ecco,
1: io credo di avere i sintomi influenzali proprio da ieri sera.
0: Bene.
1: E a causa del mal di gola e dei vari doloretti che ho per tutto il corpo, schiena, gambe. Ma non ho un metodo per saperci stare lontana, perché ogni anno, appena cambia il tempo dall'estate all'autunno, sto così.
0: Sta così, vedi, non c'è verso.
2: Il mio metodo è il miele. Mal di gola, tutto. Con il miele ce l'ho sempre a casa. Miele e zenzero.
0: Vedi, è come il nostro Giuseppe D'Amelio, lui lo zenzero lo mette anche nel carburante, pensa un po'.
3: Allora ragazzi, il metodo per allontanare l'influenza e altre cose, malanni, diciamo così, è un integratore che prendo tutto l'anno,
0: Tutto, che
3: serve a rinforzare il sistema immunitario. E poi comunque è un adattogeno,
0: che non è una parolaccia, ma è una cosa, una peculiarità. E ci segnalano anche l'echinacea e il propoli, il miele, propoli, mamma mia, la rosa canina, anche la rosa canina, mamma quanta roba.
4: You

0: Io farò la domanda perché Max Vitale, cioè, se sta male la faccio io la domanda. Farò una domanda secca, non ci credo. Guarda, la fortuna bussa sempre una volta nella vita, però i distratti, quelli che non hanno voglia di essere fortunati, non li trova mai in casa. Ecco, vediamo un po', facciamo il rischio in là perché io voglio essere magnanimo. Non ci credo! Guarda, la terza volta e via, perché ci sono rimasto male una volta che non mi hanno risposto al telefono. Allora, ripetiamo. Sei stato scelto, già è difficilissimo perché ci sono centinaia e centinaia di messaggi, ma perlomeno rispondi. Eccolo lì, viva! Dove siamo? Dove stiamo chiamando? E sono due.
1: Pronto?
0: Alessio?
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, una sola domanda, Alessio.
1: Sì.
0: Che radio ascolti?
1: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Oh, via! Guarda, ringrazia veramente, perché sono stato come un tasso, non mi sono arreso davanti a niente, perché bisognava riattaccare e mandar via, va bene?
1: Vai, grazie, grazie mille, buon lavoro. Vorrei salutare tutti i miei colleghi, faccio il corriere per Poste Italiane.
0: Ok, grande Alessio, grande, li salutiamo anche noi, grande Alessio, ciao.
2: Rispondi e vinci.
0: Perché noi non molliamo mai. Hai visto, Alessio se lo meritava questa maglietta. All Sense.

Che bella la nostra musica, che bella questa nuova canzone di Biagio Antonacci, nel completo stile di Biagio Antonacci. Sappiamo che c'è quella chitarrina che lui ama tantissimo. Ha incontrato casualmente a Bologna Saif, hanno detto: sai che c'è, facciamo una canzone, facciamo Spirituale, New Kiss.

0: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Yes. Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Yes, yes.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss

0: Quando mi piace questa canzone, Momento the Sun. You Girl e oltre a te anche Imaella Engel o Angel, colui che l'ha inventata. A proposito di angeli, oggi salutiamo tutti gli angeli: Michele, Raffaele, Gabriele. Oggi è la festa degli angeli che ci assistono e che ci portino sempre più lontano. Allora, saluto anche tutti coloro che ci hanno mandato i consigli per non beccare l'influenza. Adesso prendo tutti questi consigli vostri personali, li do a Max Vitale che si possa rimettere, perché veramente è andato giù improvvisamente. Giriamo il maggiore adesso, maggiore questo e questo, domani sarà sicuramente in onda con noi. Prendiamo tutti questi rimedi che gli state anche suggerendo e glieli diamo, così si rimette presto. Intanto c'è Emma e Fabri Fibra.
1: Good morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il

Kiss Kiss Trend Zone. Sto facendo il promemoria perché tra poco li devo annunciare. Allora, chiudiamo in bellezza questa puntata un po' particolare. Ecco, abbiamo perso qualche pezzo per la strada, domani lo ritroveremo. Prince, the most beautiful girl in the world. Io lo dico sempre, se fossi una donna e qualche uomo mi dedicasse questa canzone, io veramente farei follia. Ecco. 1994, grazie ai nostri tecnici, alla Control Room, tra poco Lucilla e il grande favoloso

0: Il principe era il nostro History Kiss dal 1994, Prince con The Most Beautiful Girl in the World.
1: Noi siamo prontissimi per la Kiss Kiss Trend Zone, ma prima diamo la linea alla redazione. Per voi ci sono le news con Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Dopo le mosse di Eni ed Eni Live e Socari P, anche Kuwait accoglie l'invito del governo e applicherà il price cap su benzina e gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori, dice la società. La durata sarà di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare coerente con le diverse realtà del sistema di distribuzione dell'azienda. Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio, cala il prezzo medio dei carburanti: 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. Il prezzo del petrolio però intanto sale, il Brent è a $107 al barile. Non dimenticheremo mai e non perdere la memoria, un dovere più che mai imprescindibile ora che la guerra è ricomparsa anche nel nostro continente. Nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, così il presidente Mattarella, ricordando l'eccidio di Marsabotto, abisso di disumanità che causò circa 800 morti. Ciò che è accaduto può ripetersi, avverte il capo dello Stato. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno perso la guerra con l'Iran, devono riconoscerlo, ad affermarlo un portavoce dei Pasdaran. Il presidente Donald Trump ha poi attaccato è un bugiardo e punta a depredare il nostro popolo e a dividere la nostra patria. L'affermazione secondo cui a Teheran mancherebbero solo poche settimane per ottenere un'arma nucleare è la stessa menzogna ripetuta da 25 anni, ha ricordato. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Raghci ha dichiarato di aspettarsi oggi una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alle richieste per la riapertura dello stretto di Hormuz. La cronaca, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte a dicembre scorso a Pietracatella per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina effettuata nello studio di sua proprietà a Campobasso. L'uomo al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura di Larino per duplice omicidio. La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il giovane, che è stato condotto nel centro di prima accoglienza di Treviso, avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa delle emissioni di cenere vulcanica nel cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo al Fontana Rossa erano state sospese. Lo sport, calcio, l'Italia si riscatta a suon di gol, 4-1 alla Turchia nella seconda partita di Nations League. Il gruppo è rientrato a Coverciano, dove proseguirà le preparazioni oggi e domani, poi giovedì la partenza in vista dell'impegno di venerdì sera in casa della Francia di Zidane. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, siete ufficialmente entrati nella Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Ciao
1: oggi,
0: Paolo.
1: Oggi è quel giorno in cui credo che il 90% degli italiani inizino la giornata dicendo seduti in quel caffè.
0: È vero, è
1: normale, è normale. Buongiorno Giovanni Imperatore nella nostra regia audio, buongiorno Gigi Fischetti e Peppe D'Amelia su nella regia video, perché ricordiamo sempre che ci potete vedere anche al 158 del digitale 727 di Sky. Quante informazioni, eh?
0: Eh sì, ci potete vedere anche perché oggi siamo super occhialuti tutti, certo. Quindi abbiamo 8 occhi.
1: Sì, sì, e potete vedere anche la macchia di rossetto sulla maglia di Lucilla.
0: No, per piacere, ma perché avevamo detto che la facevamo sparire.
1: Magari qualcuno adesso se ne accorgerà e almeno lo sanno che è stata una cosa

0: romantica.
1: Io penso solo che dovremmo essere felici ed orgogliosi di avere una cantante come Elisa tra tutte le cantanti italiane per il suo nuovo anche capolavoro Kintsugi.
2: Che voce Elisa. Cominciamo la nostra trend zone. Permettimi di fare immediatamente degli auguri speciali, perché sai che oggi 29 settembre Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, ma allo stesso tempo è anche il compleanno del nostro editore, quindi è il giorno dell'imprenditoria felice oggi.
1: Vero, tanti auguri Antonio, Antonio auguri.
2: Ecco, dopo questa bella sviolinata possiamo andare col sommario.
1: Iniziamo come al solito, aspetta, perché noi dobbiamo sempre salutare i primi che ci salutano.
2: Giusto,
1: allora,
2: vai.
1: Il primo messaggio di saluto ufficiale arriva da Francesco, però Francesco è stato anticipato da Marco, che ha mandato preventivamente una sigla
2: così senza
1: del
2: chiedere
1: sommario,
2: niente,
1: senza chiedere nulla, e la sentiamo.
3: So Mario.
2: Ma guarda, allora, che grande Marco, perché hai anticipato anche un trend con questa sigla, hai anticipato uno dei trend di cui parleremo oggi.
1: Sì, perché insomma era la canzone ormai dei White Stripes, diventata famosissima ai mondiali del 2006.
3: E
2: ci ricorda appunto della vittoria dell'Italia ieri sera, ed è una delle cose in super trend. Quest'oggi ne parleremo a breve.
1: Certo.
2: Così come parleremo anche di Pio e Sebastiano Esposito, due calciatori, poi vi spieghiamo perché sono in trend.
1: E io vorrei capire come lo colleghiamo con
2: Vanna Marchi e Stefania Nobile.
1: Allora, fratelli Esposito, se ci state ascoltando, c'è un collegamento, ma che arriva, cioè del tipo, non è che c'è un...
2: Vabbè, diciamo che il collegamento innanzitutto è che sono tutti in trend,
1: sì,
2: quindi sono argomenti molto discussi oggi.
1: Trendissimi.
2: Poi però c'è anche un altro fil rouge a cui arriviamo tra poco, perché prima c'è lui, Robbie Williams, il mio amico Robbie.
1: Il tuo amico Robbie, è vero. Tra l'altro con il video favoloso, un video veramente palco
2: spettacolare.
1: Questo,

0: sono una fan sfegatata di questa donna, Lady Gaga con Bloody Mary, qui su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trenzonna insieme a Paolo e Lucilla e direi che possiamo anche aprire le danze sulle nostre tematiche di oggi.
1: Certo che sì, perché oggi c'era in mega trend la vittoria della nazionale italiana di ieri sera, perché adesso pensa, fa notizia l'Italia che vince, hai capito?
0: Beh, veniamo da lunghe tribolazioni, quindi ce lo meritiamo.
1: Nation
0: dai.
1: League, la prima vittoria del Mancini bis, un bel risultato. Quanto ha vinto l'Italia, Lucilla?
0: 4-1. Sì, hai ragione, non ero aggiornatissima questa mattina, andavo a cercare perché non l'ho guardata, devo dire. Comunque, però gioisco allora, come tutti.
1: Allora lo dico, neanche io l'ho vista la partita.
0: Ah, vedi, ammettilo.
1: Non l'ho vista neanche io la partita perché
0: grande! Cioè,
1: non l'ho vista nemmeno io la partita di ieri sera, però insomma diciamo una bella vittoria 4-1. Mi sono guardato gli highlights questa mattina. Tu cosa hai fatto ieri sera in tutto ciò?
0: Io?
1: Hai guardato qualcos'altro?
0: Ho guardato una serie, ma tu sai, aspetta, sì. Che bello quest'audio sottofondo.
1: Giovanni, avevi ancora i denti da latte quando c'era, quando è successo questa cosa.
0: Era nato Giovanni.
1: Io ero in piazza Viareggio, in piazza Mazzini a Viareggio, quando ho visto la vittoria dei mondiali dell'Italia del 2006.
0: Ah, che bello, no? Io sì. Ero a casa con tutta la family, è stato un momento bellissimo. Però sai cosa pagherei io per guardare? Uno dei discorsi da spogliatoio di Mancini, quando deve andare lì a motivare i calciatori, è una cosa interessantissima.
1: Beh, sarebbe interessante anche perché un commissario tecnico alla fin fine non ha il rapporto quotidiano con i calciatori e quindi sicuramente deve essere più un motivatore che proprio uno che impone il gioco, ecco. Fa schemi, fa queste cose.
0: Immagino quanto sia complesso poter fare una cosa
1: ma
0: così.
1: Ma tra l'altro con anche tutto quello che c'è nel mondo del calcio, dove sicuramente ci sono i procuratori che spingono, le società che cercano di guarda che poi magari mi si infortuna, quindi io
0: devi mediare tra tantissime cose.
1: Due cose non farei mai nella vita: il commissario tecnico e condurre Sanremo. Perché
0: sì,
1: no,
0: l'ha
1: assolutamente.
0: Detto, signori, no. L'ha detto. Vedremo che cosa succede con questo Sanremo. Adesso c'è Stefano De Martino, quindi non c'è pericolo, magari sì. Dal 2028.
1: Magari co-conduzione, ma essere io lì in mezzo, mai e poi mai. Non reggerei.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia Radio Kiss Kiss. Siamo entrati nel discorso di tutto ciò che c'è in trend oggi. Come al solito, il calcio è sempre nei top del trend, cioè oggi
1: sì
0: perché puoi trovare anche, che ne so, Nocerina Casarano,
1: tutte
0: sempre
1: le partite
0: nei trend.
1: Sono sempre in trend, è vero.
0: Ma ieri sera non solo ha fatto notizia la vittoria dell'Italia per 4-1, ma c'è stata anche una cosa che ha fatto molto notizia:
1: i fratelli Pio e Sebastiano Esposito di Castellammare di Stabia in Campania hanno fatto notizia perché non succedeva da 111 anni che due fratelli partissero titolari nella stessa partita dell'Italia.
0: Ecco, perché si è detto in questi giorni, dopo i fratelli Inzaghi, Pippo e Simone, che 26 anni fa giocarono insieme, però appunto c'è questa particolarità, non erano nell'11 iniziale. Ecco.
1: Esatto, invece loro hanno debuttato proprio insieme durante la stessa partita. La prima volta è stato, l'ultima volta, Aldo e Luigi Cevenini titolari contro la Svizzera in una partita dell'Italia appunto del 1915.
0: Posso dirti proprio sinceramente, sai che io un po' mi piaceva anche da bambino seguire il calcio antico.
1: Sì.
0: Sai che io i fratelli Cevenini non me li ricordavo assolutamente.
1: Infatti queste notizie in trend sono carine perché ti fanno scoprire delle cose che poi non sapresti mai altrimenti.
0: Pensa, una partita che vinsero 3-1 al tempo e invece a sto giro i fratelli Esposito hanno fatto un 4-1, tra l'altro con anche il gol del 4-1 di Francesco Pio Esposito. Tutti lo chiamano Pio, ma lui si chiama Francesco Pio.
1: E la cosa bella è che hanno anche un terzo fratello giocatore di calcio.
0: Beh, certo,
1: sai?
0: Ha giocato anche nella Spalla, lo so benissimo queste cose.
1: Vabbè, sappiamo.
0: Tre fratelli Esposito, li vedremo prima o poi tutti e tre insieme, chissà.
1: Magari qui, chissà.
0: Chissà.
2: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss, Trend Zone.

0: prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss.
5: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
6: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
5: Provali anche tu. Classico, con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
0: Kiss Kiss. Ah.
7: Da un mercato d'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Kiss, kiss.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì. E a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
9: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
0: Kiss Kiss.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
10: Kiss

0: Best Persuades su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Parliamo di trend, tutto ciò che va di moda, di cui si chiacchiera, le notizie più discusse di quest'oggi in Italia.
1: E oltre ai fratelli Esposito, oggi in mega trend ci sono Vanna Marchi e Stefania Nobile.
2: D'accordo?
0: D'accordo. Allora, qui ci vorrebbero i Negramaro che cantano "È vero, credetemi, è accaduto".
1: È accaduto.
0: Perché è
1: sì.
0: successo.
1: Perché sono in trend? Perché sono state premiate con il Premio Italiano della Cultura, che in realtà poi abbiamo scoperto che si è fatto tutto sto polverone. Bravi chi ha inventato questo premio.
0: Sì, gli autori del marketing di questo premio.
1: A chiamare appunto Vanna Marchi e Stefania Nobile, altrimenti, cioè, senza voler andare contro, ma secondo me difficilmente si sarebbe parlato di questa cosa, più che altro perché il premio è stato fatto all'interno di una sala del Campidoglio, ovvero il comune di Roma.
0: Quindi c'è stato un polverone incredibile per la scelta di premiare proprio Vanna Marchi e Stefania Nobile, e poi si è scoperto che il premio è un'iniziativa privata, per cui, come dicevamo, geni quelli del marketing che hanno pensato. Perché si sono prese il premio? Per due libri molto diversi tra di loro. Stefania Nobile per il libro Vendere cara la pelle, che è un racconto autobiografico, e invece Vanna Marchi per La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente, l'unica misura è l'amore, ovvero un ricettario.
1: Che bellezza, hai capito?
0: E questo è il Premio Internazionale della Cultura.
1: Ecco, quindi si è creata la polemica più che altro per il collegamento con il Campidoglio. Il comune di Roma ha detto subito non è vero, poi invece era vero, però dopo tutto, insomma, un comune deve anche dare le sale se uno le richiede, no?
0: Evidentemente funzionava così, quindi il premio, gli organizzatori hanno bloccato quella sala per fare la premiazione, e poi magari non hanno comunicato chi sarebbe stato premiato, quindi non si prevedeva il polverone, e poi è successo.
1: Ma non è di questo che parleremo, non è la polemica legata a Vanna Marchi e Stefania Nobile, ma più che altro nel rapporto lavorativo che c'è
0: tra parenti, gli affari di famiglia.
1: Madre e figlia che per svariati anni

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song su Radio Kiss Kiss. Cara Lucilla, qua già stanno arrivando dei messaggi riguardo, innanzitutto uno molto interessante per
1: sulla tecnica, la tecnica del pomodoro, che detta così sembra una cosa goliardica, in realtà è molto seria.
0: Sentiamo.
2: La tecnica del pomodoro è stata avviata da Francesco Cirilli ed è usata in didattica soprattutto per i bambini con ADHD. Loro hanno la necessità che il tempo gli sia scandito, appunto, come hai detto giustamente tu, prende il nome dal timer della cucina. E quindi ogni 25 minuti vengono concessi di solito 5 minuti di pausa, ogni 4 sessioni di lavoro la pausa si allunga.
0: Vedi.
1: È interessante, se l'avessi saputo prima forse l'avrei usata anch'io per studiare, che mi distraevo ogni 5 minuti e produttività zero.
0: È sicuramente un ottimo metodo, ma non è detto che funzioni proprio veramente su tutti, effettivamente.
1: Tu dici che magari la pausa può distrarre anche.
0: Non lo so, dipende. Delle volte io quando mi trovo sotto lavoro per altre cose, ovviamente, che non sia, cioè mi butto dentro e sto lì dentro, invece delle volte ho proprio bisogno di pause continue.
1: Dipende anche dal lavoro che stai facendo. Sentiamo ancora.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Io lavoro in un ufficio e mi capita di affrontare magari argomenti un po' pesanti, e per cui tra una questione e l'altra effettivamente non nego e faccio un minuto di navigazione in internet, ma tipo previsioni del tempo, ok, piuttosto che un'altra stupidata, proprio per distogliere la mente, dimenticarmi del problema precedente e affrontarne uno nuovo. A fine giornata io 4-5 minuti li regalo sempre.
0: Vabbè,
3: per cui non credo di rubare nulla a nessuno.
0: Ma sì, 4-5 minuti.
1: Ma se questa
0: dai.
1: Cosa fa bene anche alla produttività personale, perché no? Come dicevamo prima, magari importante poi è il risultato alla fine di
0: andare
1: tutto.
0: Andare a vedere che non sia magari le 8 ore full immersion che poi dopo non produci nulla, piuttosto farne meno e produrre tanto.
1: Chissà se Ultimo, quando ha preparato il suo concerto pazzesco, ha fatto qualche pausa tra una
0: cosa
1: e l'altra.
0: Secondo me lui c'era sotto totalmente, questo è il suo ultimo singolo.

0: Paolo e Lucilla. Ehi, Pet Lover! Quattro zampe in fiera torna a Milano il 3 e 4 ottobre. Porta il tuo cane o gatto e scatenati! Tra shopping, sport, sfilate e spettacoli, il divertimento è assicurato. Non è solo una fiera, ma un'esperienza unica per tutta la famiglia. Acquista il tuo biglietto quattrozampeinfiera.it. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss, kiss. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
0: Kiss Kiss.

0: Le 13.47, ancora un po' di Kiss Kiss Trenzone, siamo a Paolo e Lucilla qui su Radio Kiss Kiss. Dunque, lavoratori che ogni tanto fanno qualcosa di personale durante l'orario di lavoro, abbiamo delle note audio in merito.
1: In questo momento magari si staranno fermando anche a mangiare alcuni, eh?
0: Eh beh, è la pausa pranzo, però quella è super
1: utile. Vi raggiungiamo tra poco, senti.
2: Io sì, anche io risolvo i problemi lavorando, cioè? Faccio il camionista.
0: Ok.
2: Telefonate, risolvo i problemi tu da solo e mi tocca farlo.
0: Beh, giustamente chi fa dei lavori molto statici, ecco.
1: È sicuramente un lavoro in cui la subordinazione dal capo, adesso c'è da capire se lui è totalmente indipendente o se lavora con qualcuno, è un po' differente però effettivamente. Sai, forse anche il sondaggio di cui parlavamo era più legato ai lavori da ufficio.
0: Sì, bisogna valutare di caso in caso, però ti voglio lanciare anche un'altra cosa, perché notavo che nei trend sta salendo proprio in questi minuti anche il nome di Bruno Vespa ancora.
1: Salve, parliamo. Anche con noi Lucilla Nele.
0: Uguale, ma sei tu Bruno?
1: Ah, ma guarda, io sono un imitatore nato.
0: Sta salendo nei trend perché lui, ecco, è il classico esempio di lavoratore indefesso che va al lavoro nonostante qualunque cosa. Si è presentato, aveva l'intervista con la Premier Meloni, quindi anche
1: quindi
0: un momento molto importante, e è andato al lavoro con un occhio tumefatto, il braccio rotto, dice che è caduto mentre faceva ginnastica, adesso sta bene, è andato anche in ospedale a farsi curare, però è tutto bene. Ma
1: poteva farla Giorgino. No, non lo so.
0: Doveva andare lui e basta. Tu quando sei malato che fai? Vieni a lavoro?
1: Ma dipende che tipo, quanto sto malato. Cioè, però se fossi stato messo in quella condizione lì, io ti avrei chiamato e dire: Lucilla, perdonami, ma guarda, non è che sto molto bene oggi.
0: Allora, facciamo così, visto che c'è un altro po' di trenzone ancora. Se c'è qualcuno che oggi è andato a lavoro malato, ce lo faccia sapere.
1: Lo premiamo come lavoratore del giorno.
0: Allora, 347 490 0042, avete gli ultimi minuti di trenzone per essere premiati.
3: Quello che conta, quello che si condivide, quello che si commenta. Kiss Kiss, Trenzone.

0: La tromba di Roy Paci insieme a Alvaro Soler e Velo con Il Sole su Radio Kiss Kiss. Allora Lucia,
1: io mi sto sganasciando dalle risate, guarda.
0: L'abbiamo lanciata, se oggi ci sono dei lavoratori che sono stati anche loro duri fino alla fine per andare a lavorare ammalati.
2: Ciao, sono Lorenza e oggi sono andata al lavoro con la febbre, un forte raffreddore, sto tornando a casa. Non so se ci arriverò viva.
1: Dai, Lorenza, ce la puoi fare.
0: Sembri Topo Gigio con questa voce oggi.
3: Sì, io sono andato al lavoro ammalato, questa è la mia voce. Se volete sentirmi in diretta, ve lo dico anche in diretta. Roby da Parma.
1: Dai, Roby,
0: hai sentito? Sono tutti messi così. Ma,
4: Ciao Radio Kiss Kiss, io stamattina sono arrivata al lavoro, stamattina alle 9 nel mio bar. Praticamente dopo una nottata insonne con tosse, mal di gola, naso che colava.
0: Mamma mia.
4: Ma quando il posto è tuo, te tocca andare a lavorare.
0: Non c'è mica lina il quando il posto è tuo, è vero?
1: Esatto, sentiamo ancora.
5: Salve ragazzi.
0: Ciao.
5: Io sono al lavoro.
0: Mamma mia.
5: Mal di gola, decimi di febbre.
0: Decimi.
5: Ma resisto, tengo duro e vado avanti.
0: Sì, e noi siamo con te, infatti lo capisco, perché avrà probabilmente la febbre a
1: 36,9. Chiamate un'ambulanza per l'ascoltatore.
0: Sì, ci vuole una trasfusione adesso in questo momento, povera. Ci vai.
1: Ma perché voi uomini a 36 e 9 niente, siete morti?
0: Perché si muore a quell'età, eh? Sì, a quell'età.
1: A quella

0: ascoltatori che sono al lavoro indefessi nonostante la febbriciatola, noi siamo giunti alla fine, ci salutiamo adesso, arriverà un History Kiss dal 1986 e che pezza arriva, Run DMC e gli Aerosmith.
1: Fantastico, Walk This Way, salutiamo tutta la squadra, Giovanni Imperatore, Gian Gianni regia, grazie mille, Luigi Fischetti, Arduino Gentile, Giuseppe D'Amelia alla regia TV, noi vi lasciamo con David Kiss.
0: È già arrivata la gang del Bosco, qua dentro pronti per prendere il loro posto, e Lucilla, facciamo che torniamo domani anche se abbiamo 36 e 9?
1: Vai, torniamo

0: Marco e Raff inizia una nuova puntata di Daddy Kiss. Buon martedì 29 di settembre, l'ultimo martedì di settembre, con Anna Chiara Mansino in redazione, con Giovanni Gioschi Imperatore in regia. Puntata di oggi dedicata...
1: standard di bellezza, perché la bellezza è un po' cambiata, nel senso che i bambini già piccoli, hanno fatto una nuova ricerca, percepiscono già prima lo standard di bellezza: essere carini, essere carine, piacere.
0: Ma cos'è essere belli oggi in un mondo dove il politically correct

0: Parlar d'amore, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Saif, mettetevi comodi perché puntata di oggi è dedicata ai canoni di bellezza. Quanto conta l'aspetto fisico secondo voi, secondo anche una statistica, secondo anche come sempre gli esperti?
1: Allora, hanno fatto una nuova ricerca, 170 bambini, sia maschi che femmine.
0: Di quanti anni più o meno avevano?
1: Esatto, hanno preso come campione più o meno 4 anni di media d'età.
0: Un bambino di 4 anni... quanto può capire?
1: Questo è il senso proprio della ricerca.
0: Della vita e della bellezza.
1: Si sono chiesti quanto ne può capire, quanto ne sa un bambino di media di 4 anni, quindi tra i 3 e i 5.
0: Sì.
1: Le femmine, ovviamente, a differenza dei maschi,
0: Sempre più avanti,
1: associano l'essere belle già all'essere femminili, cioè essere un po' più femmine, no? Del dovuto.
0: Ma che cos'è la femminilità oggi nel 2026, quando ognuno si può vestire e fare quello che vuole?
1: Questo è un altro tema molto importante, ma perciò hanno fatto questa nuova ricerca, perché proprio la ricerca poi ha risposto, proprio perché la media è stata molto alta dei bambini, non solo femmine, ma anche maschi, che hanno risposto che sì, essere carini, quindi essere belli, conta, anche se appunto i bambini che rispondevano alla domanda avevano 3, 4, massimo 5
0: anni. Quindi scusami, la domanda ufficiale che hanno fatto ai bambini qual è stata?
1: Quanto conta essere carini oggi per te?
0: La chiediamo anche agli ascoltatori a questo punto, a chi ci sta seguendo dalle 14 alle 16. Se questa domanda è stata fatta ai bambini e i bambini hanno risposto, vediamo come rispondono gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, che coprono una fascia superiore.
1: Quanto conta essere carini? E per carini intendiamo belli esteticamente.

0: pezzo che si chiama Miami dal 1997. Abbiamo regalato anche questa chicca a chi ha vissuto gli anni 90, alla fine degli anni 90. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. I bambini dicono che è importante essere carini.
1: Sì.
0: Se non si è carini non si può vivere.
1: No,
0: è stata fatta questa
1: esagerà,
0: domanda ai bambini.
1: Non esagerà.
0: Ma quanto conta l'essere carino, l'essere bello? I bambini hanno risposto. Cosa rispondono gli ascoltatori di Kiss Kiss?
2: Essere belli, sì, conta.
1: Conta.
2: Come primo impatto, e certo, perché no? Ma come diceva mia mamma, sei bella in una balla.
1: Certo, se sei bello ma non balli.
0: La mamma di Padova del Sud.
1: Se non hai il contenuto, quindi dentro, se sei un po' vuoto, a cosa serve? Fuori onda, lo voglio raccontare ai nostri ascoltatori, noi qui a Daddy Kiss abbiamo una media di 30 anni più o meno. Ci siamo chiesti, ma anche noi a 3-4 anni avremmo risposto alla domanda quanto conta essere carini? Sì, conta tanto. Chissà, probabilmente no. Quindi in effetti i bambini di oggi sono un po' cambiati rispetto
0: Guarda.
1: A quando noi eravamo bambini, e mi immagino anche le generazioni prima e ancora prima.
0: Io a 3-4 anni ricordo che sigarette e gin tonic,
1: mamma mia, ma sempre le stesse cose,
0: no,
1: a dire
0: non
1: in
0: era
1: onda.
0: Così Joschi, era più Ibiza. Sigarette e gin tonic e Ibiza a 4 anni,
3: okay.
0: E comunque ricordo che percepivo la bellezza. Però cosa rende davvero bella una persona, se ci pensi?
1: Ma infatti,
0: oltre all'aspetto fisico, un sorriso, l'empatia, la sicurezza di se stessi, il modo di trattare gli altri.
1: Il modo di trattare gli altri, per me,
4: io
1: sì.
4: Io sono un bambino di 7 anni.
0: Ecco.
4: E dico, per me la bellezza da 1 a 10 conta 7.
1: 6?
0: Ho capito 7 io, 7.
1: Non si è capito, 6 o 7. Vabbè, comunque più della sufficienza allora. Cioè, comunque più
0: che dolce, ha detto, io sono un bambino di 7 anni. Che dolce che sei.
1: Che grazie. Si è dato,
0: potrei piangere oggi.
1: Si è dato un voto per, cioè un numero per anno.
0: Cosa rende davvero bella una persona oltre l'aspetto fisico? 347 490 00 42.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Sto per piangere.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Ragazzi, bisognerebbe sempre educare alla bellezza, perché la bellezza sta negli occhi di chi guarda.
3: Bravissima.
2: Non è importante l'oggettività delle cose, ma come noi la percepiamo.
3: Mamma mia, ma che cos'è il piccolo principe? Ma che bellezza è?
1: Ma che cos'è? Mastrota,
3: ma che c'entra Mastrota?
1: No,
3: quello che volevo dire è vero, perché le cose non le guardiamo per come sono, le guardiamo per come siamo. E allora, visto che hanno fatto questa nuova ricerca...
1: Che bel messaggio che ha lanciato questa ascoltatrice.
3: Bellissimo. Sui bambini di media 4 anni hanno proprio chiesto, sì, ma quanto conta essere carini? E per carini si intende belli fisicamente. Loro hanno già risposto, a 4 anni sì, conta tanto.
1: Cosa rende davvero bella una persona oltre l'aspetto fisico? Chi c'è?
4: Io penso che una delle cose che rende una persona bella è l'empatia e l'intelligenza emotiva. Ciao Radio Kiss Kiss, da Fabrizia.
3: Ciao Fabri, che non tutti hanno però, cioè... Come fai a valutare una persona quando è empatica? Per esempio, a volte qualcuno mi dice, ma tu sei empatico. Altri mi dicono, mamma mia, se non sei proprio empatico. Cioè, quando riesci a far uscire l'empatia?
1: Quando ci vai a letto. Cioè, se tu ci vai a letto con una persona,
3: non c'entra niente.
1: Empatico.
3: Non c'entra niente.
1: Lo so.
3: Non c'entra niente.
1: Pure tu.
5: Oltre la bellezza è rispettare gli altri.
3: Certo.
5: E volergli bene, che rende più bello l'aspetto fisico.
3: Quando si cioè, abbiamo tante domande nelle risposte. Quando è che rispettiamo gli altri?
1: Tra poco, dai, chiamiamo qualcuno al telefono. Volevo ricordare anche una cosa, parlando di bellezze delle città. Ci sono città che conosci magari solo per il nome, e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
3: Padova, per esempio, sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con due, pensate, riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità.
1: Tra piazze, tra mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta.
3: Basta semplicemente cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
1: Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Kiss, kiss. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Kiss, kiss.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Kiss, kiss.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
10: Infatti.
9: E perché nella foto sei su un palco?
10: È una storia lunga.
9: Quanto lunga?
10: Fino alle 5 del mattino.
9: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
6: Kiss Kiss. Che va?

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Visto che in questo programma selezioniamo anche i messaggi che arrivano, selezioniamo anche le persone che vogliono parlare al telefono, andiamo appunto dal telefono, da Daniel. Pronto?
1: Pronto?
2: Cosa rende veramente bella una persona oltre l'aspetto fisico, caro Daniel? Sappiamo che vuoi intervenire in diretta su questo, vai.
1: Oltre l'aspetto fisico è anche importante la simpatia.
2: La simpatia?
0: Ti reputi una persona simpatica tu?
1: Penso di sì. Le conoscenze che ho, penso sì.
0: Ti piace quando una donna o un uomo... Ti piacciono le donne o gli uomini?
1: Sento a me dire le donne.
0: Ok, quindi ti piace quando una donna è simpatica?
1: Sì.
2: Ma ti piace più essere simpatico o ti piace la simpatia nell'altra persona? Cioè, entrambe le cose, immagino.
1: Esatto, entrambe le cose. Okay. Però io punto più sul discorso che io sono, mi reputo una persona simpatica.
2: Te l'hanno detto, te lo dicono spesso, ti vedi bello, no. Hai puntato tutto sulla simpatia. Qual è il cavallo di battaglia?
1: No, non ho cavalli di battaglia, nel senso che quando sono in giro mi interpretano per far feste, per questo, per l'altro, quindi
2: sei il simpatico della comitiva, mettiamola così.
1: Esatto.
2: Perfetto, perfetto.
0: Di dove sei?
1: Vicino a Bassano del Grappa.
0: Scusami, e quando organizziamo una serata insieme? Io, esatto. Tu, Marco.
1: Quando vuoi. E cerchiamo. Quando vuoi, Ponte degli Alpini, un bel mezzo a mezzo, è sempre pronto anche per voi.
0: Ma che grande.
2: Mamma mia, tu sei il numero uno, Dani. Allora,
0: speriamo di venire, guarda.
2: Alla domanda di oggi, cosa rende veramente bella una persona oltre l'aspetto fisico? Sembra una risposta scontata, ma non lo è. E Daniel ci dice, come primo ascoltatore al telefono, la simpatia. Grazie.
0: Ciao Daniel, che si sa te.
1: Ciao.
2: La simpatia conta, cioè, sembra una cosa così, ma è fondamentale.

0: Io penso che oltre all'aspetto fisico siano importanti i modi di fare, di porsi e gli atteggiamenti. Quelli sono veramente importanti.
1: Sì, sta. Anche se, ad esempio, se tu vai a cena fuori e magari lei o lui inizia a parlare troppo o quantomeno mentre mastica sente, quello fa parte dei modi che non ti rendono sexy, ma ti rendono estremamente brutto e volgare.
2: Al contrario, invece, la risata, Roberto ci sottolinea su WhatsApp e dice: urrà, buongiorno, la risata. Perché te ne accorgi subito se una persona ride sul serio o se sta fingendo.
1: C'è Giulia che lavora qui alla radio, no? In
2: Sì,
1: segreteria.
2: che ha una risata
1: Quando le
2: coinvolgente.
1: parte la risata, impazzisce.
2: Sembra un delfino,
1: Sì.
2: sì, sembra il richiamo dei delfini. Quindi
1: L'antifurto noi la soprannominiamo.
2: coinvolge tutti quelli che le sono vicino e quindi tutti ridono
1: Chi
2: insieme a
1: c'è?
2: lei.
3: Sorriso, sì, sorriso per sempre.
2: Sorriso,
1: Ma
2: sorriso,
1: sì. Vi ricordate quando su Facebook c'era quell'influencer che diceva sorrido sempre ciao? Non
2: Grande, sì.
1: so se l'avete mai vissuto quel periodo su Facebook, faceva video ed era virale in tutta
2: Ma
1: Italia.
2: penso che erano quelli della nostra età più o meno,
4: Dai
2: trentenni.
4: ragazzi, parliamoci chiaro, sappiamo tutti come funziona, tanto la bellezza sparisce, il saper cucinare rimane,
2: Allora, il saper cucinare rimane.
1: Bello.
2: Ma quindi mi vuoi dire, caro ascoltatore, che rende bella una persona, in questo caso

0: Beyoncé.
1: Ma chi è questo?
0: Caffit. Il pezzo. Senti, hai notato nella musica italiana quanti acci ci sono?
1: Acci?
0: Enzo Iannacci.
1: Ah, Fulminacci.
0: Fulminacci. Biagio Antonacci.
1: Sì.
0: Oh, ho detto Biagio Antonacci. Guarda chi c'è tra le novità.
1: Gasparacci.
0: No, Biagio Antonacci con Saif. La nuova si intitola
1: Spirituale.

0: musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss Kiss. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.

0: fino al 4 ottobre. La COP sei tu.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: perché? Perché dopo Bruno Mars deve succedere questa cosa della canzone mesciata?
1: Perché dopo Bruno Mars arriva un altro grande artista.
0: Sì, all'altezza, devo dire.
1: Sì.
0: Dai, allora, facciamo così. Possiamo almeno evitare la sigla, per favore? No, neanche quello. Vabbè.
2: Impossibile.
3: Questa è la canzone mesciata.
0: È brutta.
3: Questa è la canzone mesciata.
0: A posto
3: così, grazie. Questa è la canzone mesciata. Questa è la canzone
0: mesciata.
3: Questa è la canzone mesciata.
0: La smettiamo e basta.
1: Allora, canzone mesciata, vai a spiegare perché mi devo concentrare.
0: Spieghiamo. Allora, Ciro ha deciso che ogni tanto la sua arte si deve esprimere in un mashup di due pezzi. Vuol dire che prenderà una canzone internazionale, la base di una canzone internazionale, che in questo caso è Final Countdown, sì. Final Countdown degli Europe, e sopra ci metterà il testo di Ricominciamo di Adriano Pappalardo, quindi famosa canzone italiana.
1: Ragazzi, le parole le conoscete?
0: Sì, come no?
1: Cantiamole tutte insieme.
0: Ma come?
1: All'unisono, vai!
0: Perché?
1: Mamma mia.
0: Mamma mia, lo dico io, mamma mia.
1: Schifo.
4: E lasciami gridare.
0: E qui

0: ci sta,
1: vai.
0: Aspetta che piglia la chitarra. Ah. E poi non provare.
1: Forse indovino cosa vuoi dire dopo. Una aspetta, mezza cosa tipo brivido.
0: Stai calmo, sì.
1: No, sto calmo io.
0: Un brivido dentro.
1: Metrica forzata.
0: E correrti incontro.
1: Ma quanto dura sta roba?
0: Gridarti ti amo.
1: La signora Maria all'improvviso.

0: grazie di grandissimo.
1: Ma facci tu la grazia di spegnere sta roba. Non c'è bisogno di fare queste voci simulate. Pronto.
2: Ragazzi, complimenti per il programma. Ma... veramente eccezionale. Ma, grazie. Scusa,
1: ma come fanno a complimentarsi su questa roba bruttissima?
0: Ragazzi, basta così fuori. Basta.
1: Ma a parte che fra un po' arriva la polizia. Ma fra un po' arriva...
0: c'è anche il signore.
1: Ma questi sono i fuochi della corrida.
0: Grazie pubblico, grazie. Anche oggi abbiamo fatto la storia.
1: De che la
0: ragazzi,
1: storia.
0: Sto svenendo, andrò a cagare.
1: Va bene, ragazzi. Se vi è piaciuta la canzone mesciata, fatemi sentire al 347-490-0042. Ciro va a riposare la voce. Io vado a fare veramente 5 minuti di vergogna in un angolo.
3: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: loro cominciano a ridere. Noi invece per adesso smettiamo qui, perché ci diamo appuntamento a domani sempre con i Corrieri di Kiss a partire dalle 16 fino alle 19.
1: Ma per, mamma mia,
0: ma
1: che
0: questi
1: belli
0: che scrivono Ciro, direttore artistico di Sanremo 2026.
1: Sì, ma perché riconoscono l'arte.
0: Lei,
1: ma c'è niente da fare.
0: Figo, che è stata messa da parte anche in questo caso della canzone mesciata. Arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss. Grazie mille a voi per essere stati con noi. Grazie Giovanni Imperatore.
2: Non mi insultate Ciro.
1: Ma non sono d'accordo. Bravo.
0: Vabbè, posso salutare almeno Fischetti Regia TV.
1: Fai quello che vuoi.
0: Ed Alfio, Ciro. Dillo chi schissa tu.
1: Ah, io tocca a

0: Puerto Rico del 1984, Smooth Operator, Sade, e subito la redazione per le ultimissime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. Il commissario europeo Dan Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale a Dublino, ha parlato di un inverno difficile. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti, ha spiegato, anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema dell'approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa, ha aggiunto. L'Unione Europea sta quindi valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili e più efficienti. Ed a proposito di energia, Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, offre un nuovo contributo alle famiglie per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati. In un comunicato la società ha annunciato che offrirà, a partire dal 1 ottobre, per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre, il 30% di sconto su luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con tariffa bloccata per 2 anni. All'estero, la Russia ha scritto alla NATO per protestare contro la linea avventurista irresponsabile, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento delle scrave di Kaliningrad, con i rischi di scontro armato diretto. Mosca ferma e pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO ha ricevuto la missiva e ha risposto denunciando minacce russe. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività è un rischio. Medio Oriente, Donald Trump ha ribadito che la guerra con l'Iran si risolverà molto presto, nonostante lo stato dei negoziati sta fallendo miseramente, ha dichiarato il presidente americano parlando di Teheran. Non avrà le armi nucleari, i prezzi del petrolio crolleranno proprio come in passato, ha insistito il tycoon, tornando a definire l'operazione militare contro l'Iran una piccola scampagnata. Nei libri di storia scriveranno che la cosa più importante che abbiamo fatto, ha poi aggiunto. La cronaca, il giallo di Pietracatella, blitz questa mattina della polizia di Campobasso, perquisiti 2 studi di commercialista di Gianni De Vita, marito e padre di Antonella e Sara, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Poi l'uomo non indagato è stato portato in questura per la redazione del verbale relativo al materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni, come precisa il suo legale. Prevista per venerdì l'autopsia sui resti di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi nell'appartamento a Torino. L'esame autoptico dovrà determinare le cause del decesso. Il 26enne indagato per la morte dell'uomo, nel suo racconto agli investigatori, aveva sostenuto di aver stretto al collo la vittima fino a fargli perdere conoscenza. Secondo quanto raccontato dal giovane, poi il corpo era stato spostato nella vasca da bagno, quindi sezionato, e resti sistemati in sacchi e secchi, alcuni ricoperti con cemento a presa rapida. Chiudiamo con lo sport. Calcio, cambio di panchina in Serie A. Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta. Per lui un contratto sino al termine della stagione in corso, con un'opzione in favore del club per altre 2 stagioni. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Kiss a te Cristina, grazie mille. Redazione, anche oggi è tutto per quanto riguarda l'informazione su Kiss, che torna domani mattina alle 7. E quante belle notizie anche oggi, eh? Unica nota positiva è il cambio CT, quindi l'unica nota positiva è una notizia di calcio. Allora ragazzi, facciamo così, lasciamo il mondo fuori, proprio chiudiamo a doppia mandata la porta e viaggiamo verso sera sereni, col sorriso sulle labbra, belli, rilassati, innamorati della vita e della musica. Ciao a tutti da Rita, è un piacere ritrovarvi, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss. Andrea Cimmino vi saluta dalla regia. Abbiamo Emma e Fabri Fibra in arrivo subito con Antonio.

0: prima Emma e Fabri Fibra con Antidroga, poi Green Day, Wake Me Up, When September Ends del 2005 e Lil Nas X con Star Walking, perché la musica più bella che vi accompagna verso sera. Quella di Radio Kiss Kiss in compagnia mia, Rita, fino alle 21, portami a casa Kiss Kiss. Apriamo il nostro appuntamento di oggi, martedì 29 settembre, celebrando una ricorrenza speciale, perché oggi è la giornata mondiale del cuore. Il primo consiglio è quello classico dei medici, suggerimento che troviamo in tutti gli articoli che parlano di cuore oggi, e tutti dicono trattiamolo bene, trattiamolo molto bene, meno sale, zero fumo, mezz'ora di camminata al giorno, controlli regolari per farlo battere a un ritmo perfetto. Però io vorrei parlare del cuore non solo come organo direi fondamentale, ma proprio come quel posticino dove andiamo a incastonare tutte le cose che contano, quindi le persone che amiamo, le canzoni che ci piacciono, i ricordi che lo fanno accelerare all'improvviso, i luoghi nei quali ci sentiamo a casa, perché va bene tenerlo in salute, altro che con la dieta, ma la verità è che il cuore funziona davvero solo quando batte più forte per qualcuno, per qualcosa, e il mio cuore, grazie a Dio, è stracolmo di cose e di persone per le quali batte forte. Ligabue per voi ora su Kiss Kiss.
1: Ti ho sentito.

Ciao passeggeri di porta, mia casa Kiss Kiss, benvenuti a bordo, grazie per l'affetto, grazie per i messaggi numerosi al 347 490 0042, alcuni dei quali inviati solamente nella speranza di essere estratti per giocare al rispondi e vinci, ma non importa, io vi voglio bene lo stesso. Comunque, scherzi a parte, insomma, inviateli pure, così avete maggiori chance di ricevere questa bella t-shirt celebrativa dei 50 anni della nostra radio. A proposito di cuore, festeggiamo oggi la giornata mondiale del cuore, un dato incredibile, l'ho appena letto, un dato per capire quanto lavora questa macchina perfetta. In un solo giorno il nostro cuore batte circa 100.000 volte e pompa qualcosa come 7.000 litri di sangue in tutto il corpo, quindi in 24 ore compie lo sforzo equivalente a sollevare un'utilitaria. Ecco perché adesso capisco perché a quest'ora tante volte, alla fine di una giornatina bella intensa di lavoro, di studio, di impegni e impicci di vario genere, non abbiamo proprio voglia di fare un bel niente. Adesso lo capisco, quindi se vi chiedono perché stai lì spalmato sul divano, rispondete: non mi rompere le scatole, sto supervisionando i lavori di trasloco del mio miocardio, quindi lasciami fare.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss, kiss. Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

nella cultura pop degli ultimi 40 anni è che quando Madonna sale su un palco il resto del mondo deve stare solamente a guardare. Ecco, è successo di nuovo sul palco degli MTV Awards l'altra sera. Guardando la telecamera, Madonna ha detto, e non si è esibita, attenzione, lei ha parlato e ha detto: ritrovate voi stessi e credete in voi per tutta la vita, io l'ho fatto. Quindi la forza di questa frase sta tutta nelle ultime tre parole: io l'ho fatto, che dette da chiunque altro suonerebbero come il solito banale slogan motivazionale da Instagram. Dette da lei, dette da Madonna, assumono un significato completamente diverso. Lei ha costruito una carriera cambiando pelle continuamente, sfidando i tabù, le critiche feroci, l'inesorabile scorrere del tempo, e quindi le sue parole oggi sono un manifesto politico, quindi è anche il consiglio di una donna che ha trasformato la fiducia in se stessa in un'armatura proprio indistruttibile. Dunque Madonna è credibile. Intanto io mi sto domandando se a voi fa piacere quanto a me risentire insieme questo brano dei Tiro Mancino, colonna sonora del film Le Fate Ignoranti di Ozpetek. Canzone bellissima, Due Destini.

che Sienna Spyro nel martedì sera di Radio Kiss Kiss in questo penultimo giorno di settembre fino alle 21 con Portami a casa Kiss Kiss. Facciamo tappa nel pieno centro di Dublino adesso, lungo la popolatissima Grafton Street, dove qualche sera fa i passanti hanno assistito a qualcosa di incredibile. Bono e The Age, gli U2 di fatto, sono apparsi all'improvviso sul balcone di un caffè, hanno imbracciato una chitarra acustica e hanno iniziato a cantare One, e nel giro di 2 minuti immaginiamo centinaia di persone si sono fermate sotto la pioggia per dare vita a un coro da brividi insieme a loro. Un blitz che è il secondo capitolo delle celebrazioni per i 50 anni degli U2. Il primo blitz è stato nel cortile della scuola dove si sono conosciuti, è lì che si sono esibiti, però anche questo la dice lunga su cosa sia rimasto, diciamo, del loro spirito originale, perché a mezzo secolo dal primo accordo suonato insieme, una delle band più potenti del pianeta ha scelto di tornare esattamente laddove tutto era cominciato, sul marciapiede, ad altezza uomo, e regalare una canzone così enorme alla gente della propria città è sicuramente un gesto d'altruismo che cancella certamente ogni traccia di divismo. Gli U2 li ascoltiamo ora insieme su Radio Kiss Kiss.

Atomic City, U2 su Radio Kiss Kiss, ed è un new kiss quello che stiamo per ascoltare insieme. L'11 dicembre uscirà Puro Sangue, il nuovo attesissimo album di Sfera e Basta, e ad aprirci le porte di questo nuovo capitolo è il primo singolo che ha trovato immediatamente spazio fra i nostri new kiss. Siete pronti?

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Ennio Keys, la nuova di Sfera e Basta. Appuntamento con gli amici di ilmeteo.it per sapere che tempo farà domani. Sentiamo Alessandra Tropiano.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Non sono attese grandi variazioni nelle prossime ore. Avremo qualche nube sparsa o irregolare al nord, poche velature al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci sono grandi disturbi da segnalare. In giornata non sono attese particolari variazioni, più nubi al nord-ovest ma senza ulteriori conseguenze. Soleggiato altrove. Massime tra 24 e 26 gradi al nord, tra 23 e 29 al centro, tra 21 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
4: Verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Yes, yes.
7: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Convieni al tuo portafoglio.

grande pezzo qui su Radio Kiss Kiss nel nostro martedì sera insieme. Manca poco, pochi minuti alle 20. Stiamo per cogliere un pezzo di storia della musica che vi piacerà. Intanto va detto che ci sono album che fanno la storia della musica e poi c'è Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, che è un capitolo a parte. Ieri questo super album ha compiuto 50 anni, però invece di spegnere le solite candeline celebrative, Stevie Wonder ha voluto fare un regalo lui a noi e ha pubblicato all'improvviso un EP con 4 canzoni totalmente inedite estratte dalle sessioni di registrazione del 1976. Cioè, la cosa pazzesca è il concetto stesso di scarto per un genio della musica. Cioè, stiamo parlando di 4 canzoni rimaste chiuse in un cassettino per mezzo secolo solo perché l'album originale era già un doppio da oltre 100 minuti. Canzoni che Stevie Wonder ha descritto come parte di ciò che sentiva e che scopriva in quel momento magico della sua vita, e quello che per una leggenda come lui era un di più da lasciare fuori, per qualsiasi altro artista di oggi sarebbe un pilastro d'oro di un'intera carriera. E Stevie Wonder lo ascoltiamo tra poco. Just like

History Kiss in arrivo. Un History Kiss capace di far svoltare la giornata a chiunque in meno di 3 secondi. Nel 1976 il genio assoluto di Stevie Wonder pubblicava il disco capolavoro del quale parlavamo prima, Songs in the Key of Life, che festeggia 50 anni. E da quell'album abbiamo scelto stasera un pezzo funk veramente travolgente, un tributo d'amore alla storia della musica, perché Stevie Wonder la scrisse per omaggiare i giganti del jazz, a partire dal leggendario Duke Ellington, per esempio, scomparso pochi anni prima. Ed infatti il brano si intitola Sir Duke.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia. E sono le 20 di martedì 29 settembre. Buonasera, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Inizia la seconda parte del nostro viaggio verso sera. Andrea Cimino in regia ed io, Rita, siamo pronti a regalarvi ancora per un'ora tanta buona musica, calore, poche chiacchiere non invadenti per farvi sentire proprio a casa. Grazie di cuore per essere con noi. Vorremmo regalarvi anche una t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, magari tra poco, dai, magari fra qualche minuto, col rispondi e vinci. Tenetevi pronti, intanto la musica più bella suona sempre qui su Kiss Kiss per voi.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo là.

Humankind, Coldplay, Neck, almeno stavolta Cat's Eye, Animal, per dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi, martedì 29 settembre. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando. In queste ore sta facendo il giro del mondo una foto pazzesca, secondo me, di un fotografo italiano che si chiama Daniele Lira, che è riuscito a immortalare la luna piena che tramonta esattamente dietro le guglie affilate del monte Agnier sulle Dolomiti. Quindi si vedono le guglie affilate del monte e questa palla enorme, meravigliosa, luminosa, esattamente che si appoggia proprio sulle montagne. Un'immagine così bella, così perfetta e poetica, che lo stesso autore ha confessato di essersi commosso mentre la scattava. Io ci credo. Quello che più mi affascina di questa immagine in realtà è il dietro le quinte, perché mentre noi stiamo a volte, no, a creare immagini finte in due secondi con l'intelligenza artificiale, stando seduti lì sul divano, questa foto è il trionfo della realtà e della pazienza, proprio perché dietro c'è un lavoro fatto di sveglie alle 4 del mattino, ore d'attesa al gelo a 2000 metri di quota e mesi di calcoli matematici per capire esattamente l'allineamento perfetto tra la roccia e il cielo. Diciamo che c'è proprio la precisione della scienza che incontra la meraviglia della natura. Ecco perché è uno scatto che oggi è super virale.

0: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, questo è quello che devi dire anche se ascolti Radio Kiss Kiss da 5 giorni, anche se hai 3 anni, e questa è la risposta che serve a ricevere in regalo la t-shirt del 50° anniversario della nostra radio. Abbiamo estratto a sorte un nome fra gli amici che hanno interagito con noi oggi, con un messaggio o un vocale, vediamo se la sorpresa riesce. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Ciao, scusa, sono Rita di Radio Kiss Kiss, scusa per l'ora e per il disturbo, sei in diretta su Radio Kiss Kiss.
1: Non ti preoccupare.
0: Vorrei solo rispondessi a questa domanda e rispondi bene, per favore. Tu che radio ascolti?
1: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ma sei grande! La t-shirt è tua, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, caro Angelo, Angelo di Brindisi, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Cosa fai?
1: Esattamente Caro Vigno, vicino Ostuni.
0: Precisiamo, posto bellissimo, immagino. Cosa fai di bello?
1: In questo momento sono in giro in auto ad ascoltare Radio Kiss Kiss.
0: Bene, ma tu ascolti Radio Kiss Kiss tutto il giorno, vero?
1: Sì, esatto.
0: Quindi sei un passeggero abituale anche di Portami a Casa Kiss Kiss, giusto?
1: Sì, sì.
0: E allora sono proprio felice, grata, e voglio regalarti questa t-shirt con tutto il mio affetto. Grazie Angelo, Kiss Kiss.
1: Grazie
0: a te.
1: Grazie a voi. Thank you.

0: Chissà te che guardi gli amici d'infanzia e sai che saranno i tuoi più cari amici per tutta la vita. Chissà te che quando finisce un viaggio ripensi a tutti i momenti belli vissuti. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno, sono le

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oh, oh, oh, Ernia dedica qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Allora, a Londra sta per partire una maxi asta da oltre 800 cimelli che hanno fatto la storia della musica, del pop e del rock. E se ne sta parlando tantissimo di quest'asta, perché per darvi un'idea del livello vi dico che potreste, perché ci vogliono un sacco di soldi, portarvi a casa, che so, il pianoforte a coda su cui Freddie Mercury ha registrato tracce immortali, come per esempio Bohemian Rhapsody, la giacca militare con le decorazioni dorate, quella che Michael Jackson ha indossato per 2 anni di fila, oppure una delle chitarre Gibson originali di Noel Gallagher degli Oasis. Comunque i prezzi stimati sono ovviamente da capogiro, che ve lo dico, a fare centinaia di migliaia di euro per singoli oggetti. Però la cosa affascinante è proprio questa specie di feticismo che assale i fan, come se toccare, che so, il legno di quella chitarra degli Oasis oppure i tasti di quel pianoforte di Freddie Mercury potesse in qualche modo far sentire le persone parte di quella magia irripetibile. Però è chiaro, gli oggetti non regalano il talento di questi miti della musica, purtroppo, anche se insomma vengono pagati profumatamente. Anastasia per voi in arrivo.

Se date un'occhiata alle classifiche americane, c'è un titolo che continua a rimbalzare senza intenzione di scendere. Si tratta proprio di Still, il brano di Karol G e Bruno Mars che abbiamo appena ascoltato insieme qui su Radio Kiss Kiss. Brano che ormai è diventato un inquilino fisso nella prestigiosa Billboard Hot 100. E la cosa interessante è sicuramente l'alchimia, no? Che questi due hanno e dimostrano. Da un lato c'è la regina indiscussa del reggaeton urbano che per la prima volta si mette alla prova cantando interamente in inglese, e dall'altro c'è il re del groove, del funk, il re della festa. Quindi sono due che potenzialmente insieme avrebbero fatto fuochi d'artificio, no? E invece poi alla fine di fare la solita hit estiva a base di ritmi latini hanno tirato fuori una ballatona ultra romantica e nostalgica che guarda dritta agli anni 80 e che funziona, evidentemente sì. Jonas Blue adesso con la sua versione di Fast Car.

Annalisa, che ha da poco spento le candeline sui social annunciando il suo primo show evento a San Siro per il 2027, e per festeggiare non è sola, perché insieme a lei c'è Madame, fresca di certificazione oro per il suo ultimo album.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.

Radio Kiss Kiss che stai ascoltando e Portami a Casa Kiss Kiss che ti sta accompagnando verso sera. Facciamo una breve tappa a Londra adesso, dove la mitica Battersea Power Station, sto parlando di quella colossale ex centrale a carbone, quella con le quattro ciminiere bianche, non so se avete presente, per intenderci quella stampata sulla copertina di Animals dei Pink Floyd del 1977. Ecco, quella roba lì ha ufficialmente cambiato pelle, perché da poche ore ha aperto al suo interno una sala concerti pazzesca, high tech, da 600 posti, inaugurata ieri sera niente meno che da Elton John. 50 anni fa quell'edificio maestoso e molto cupo era il simbolo del

0: alienazione industriale del Novecento, e oggi quelle stesse pareti di mattoni Art Deco accolgono studi di registrazione digitali, sistemi audio spaziali all'avanguardia. Devo dire che apprezzo moltissimo il fatto che quello spazio non sia diventato l'ennesimo centro commerciale. Ciò detto, mi piace molto pensare che sia stato in qualche modo riacceso, ecco, perché è passato dall'energia elettrica all'energia della musica dal vivo, quindi va benissimo così. Per voi arriva anche Gianna Nannini.
1: Io vivrò con te, ogni giorno comincia

bellissima notizia che arriva dalla Sicilia. È stato ufficialmente firmato e inviato a Parigi il dossier per candidare le saline di Trapani, Marsala e Paceco a riserva della biosfera dell'UNESCO. E la cosa straordinaria è che non stiamo parlando di una foresta incontaminata, no? Cioè uno pensa alla riserva della biosfera, immagina una roba così, ma stiamo parlando di un luogo interamente costruito e modificato dall'uomo nel corso dei secoli. Quindi per fortuna vedi, l'essere umano non porta solamente cemento, inquinamento e disastri naturali. Questa candidatura dimostra l'esatto contrario, che l'uomo, quando lavora in armonia con la natura, sfruttando il sole, il vento, il mare, può creare un capolavoro, perché le saline di Trapani, Marsala e Paceco hanno letteralmente moltiplicato la biodiversità, perché sono diventate la casa perfetta per i fenicotteri rosa, per esempio, ma anche per altre centinaia di specie migratorie. La prova tangibile che un futuro sostenibile è davvero possibile.

destinazione raggiunta. Portami a casa Kiss Kiss torna domani alle ore 19. Io vi ringrazio per aver viaggiato insieme a me fin qui. Ringrazio e saluto Andrea Cimino in regia. Ringrazio e saluto così sulla fiducia il nostro Stefano Piccirillo che arriva con You Two e Kiss Kiss fino alla mezzanotte e vi saluto come sempre con un pezzo di storia della musica. Arriva lui con il suo giubbotto borchiato e i suoi capelli ossigenati, Billy Idol, gran pezzo di storia della musica del 1983, si tratta di Eyes Without a Face. E da Rita buona serata, Kiss Kiss a tutti.

Occhi senza volto era un film del quale era molto appassionato Billy Idol, tanto che ne fece una canzone e con la sua fidanzata stabilì un contratto. Sì, tu mi fai i cori e facciamo Eyes Without a Face.

Saluto Rita che torna domani alle 19 e so essere in automobile con un bell'uomo che saluto. In questo momento secondo me potresti fidanzarti finalmente, Rita, dopo tanti anni. Io credo che meriti un uomo che ti ami come lui in questo momento. In automobile. Facciamo subito comitiva, siete subito entrati nella bolla della sera. Non esiste giorno della settimana, soprattutto all'inizio, esiste la voglia di divertirsi anche in questo martedì. Sbloccheremo un sacco di ricordi, faremo anche tante parole d'amore con voi. Vi spiego meglio dopo. Stefano Piccirillo fino alla mezzanotte.

Perché si possono cantare i casini dopo che sono terminati ufficialmente, anche un pizzico di nostalgia rispetto agli stessi che ha avvolto Marrakesh The King insieme a G.U.E. Ghe Pequeño con Casini, da Coolio a Stevie Wonder, tanti riferimenti, ma adesso signori in comitiva si parla d'amore. Partiamo dal concetto di amare se stessi, anche nei momenti più fragili, più delicati, quando ci si sente più vulnerabili nella vita, alla fine di una storia professionale o personale, la voglia di rialzarsi. Tutto questo accadde nel 1996 e festeggiamo 30 anni di questa canzone che faceva da colonna sonora a un film molto carino che univa gli esseri umani ai cartoni animati. Il film in questione è Space Jam con Michael Jordan, indimenticato leader dell'NBA, lo spettacolo cestistico più importante del mondo, uno dei numeri uno del basket mondiale. Michael Jordan che ebbe anche una parentesi con il baseball per tornare poi a giocare a basket per una franchigia canadese, ma la storia molti la conoscono, e all'apice della sua carriera tutti erano interessati a fargli fare docuserie, pellicole cinematografiche, e venne fuori appunto il successo di Space Jam. Questa canzone parla di una rinascita, è certo che puoi tornare a volare. R. Kelly, can I believe I can fly?

0: Sapete che abbiamo un mutuo soccorso sentimentale? Passatemi un fazzolettino via WhatsApp per la nostra amica Sonia, che ha scritto: no, troppo top, marito cestista, gemelli cestisti, apri un ricordo bellissimo, grazie a te di esserti emozionata, perché il martedì vi facciamo innamorare o sbloccare tutti i sentimenti di questo mondo, da single o da accoppiati, al grande basket di Michael Jordan, che divenne una pellicola di animazione fantastica proprio nell'anno 1996, mentre lui giocava con i Chicago Bulls, una delle franchigie più importanti, soprattutto nell'NBA, degli anni 90. Ricordo quasi a memoria la formazione: c'era Scottie Pippen, c'erano davvero dei campioni incredibili, insieme al numero uno con la mitica t-shirt che qualcuno indossa perché comprava le magliette NBA, come fate adesso per LeBron e soci, oppure Kevin Durant e tanti altri. Chiuso l'argomento appassionati di basket e d'amore con R. Kelly, non so se ricordate che qualche sera fa un ascoltatore mi disse: buonasera signor Stefano, abbiamo rotto gli indugi e finalmente ci diamo del tu. Senti qua.
1: Stefano, buonasera.
0: Oh, più conviviali, più informali, siamo parte di una comitiva per voi. WhatsApp aperto 347 490 0042. Nei primi anni di carriera di Eros Ramazzotti, lo stesso veniva definito un po' urlatore dopo i primi successi al Festival di Sanremo da giovane e da big, quindi Eros pensò giustamente di abbassare i toni e di convincere i suoi fan anche con delle canzoni d'amore meravigliose. Il matrimonio del 1988 veniva proposto proprio con questa song di Eros: ti sposo perché sei un po' matta come me, con tutti i difetti del mondo. Il trionfo, infatti, della normalità.

0: Quando c'era nel 1988 in amore il concetto del due, avete fatto caso che adesso c'è il concetto dell'uno? C'è un piccolo problema in coppia, ci si lascia. Prima si viveva per l'altra persona sentimentalmente, si supportava l'altro anche nei momenti di sconforto e di litigata, e anche l'argomento matrimonio è passato sicuramente in secondo piano nei passaggi testuali delle canzoni dei millennials oppure degli anni 10 o in questi anni 20. Matrimonio sacrale invece per Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché, curiosità, nello stesso anno c'era Ti sposerò perché alla radio, ma anche Ti lascerò di Anna Oxa e Fausto Leali, per fare il paio insomma con chi si incontrava e chi non voleva incontrarsi mai più. Prima ho parlato dei Chicago Bulls, ma gli ascoltatori della sera di Radio Kiss Kiss sono i più belli del mondo. Nostro amico che ricorda tutta la formazione dei Bulls.
1: Ciao Stefano, formazione Bulls 1996, Michael Jordan, Scottie Pippen, Luke Longley, Ron Harper e Tony Kukoc. Un saluto Kukoc, da Matteo, fortissimo, da Milano, Kiss Kiss a tutti.
0: Sì, perché nell'NBA solo nella seconda metà degli anni 90 iniziarono ad arrivare gli stranieri, perché giocare nell'NBA e giocare tra i grandissimi, però poi questa cosa è diventata assolutamente la normalità, soprattutto tra cestisti, anche italiani, tedeschi e anche quelli che arrivavano dall'Europa, come Tony Kukoc. I Roxette nel 1988, restiamo lì perché quest'anno vi piace tantissimo, avevano preso a cuore la questione di un loro amico, non di un musicista, proprio di un amico del duo tra Mary Fredrickson e il suo socio, che stava divorziando, e prima di prendere quella decisione consigliarono a lui di ascoltare il proprio cuore. Sì, magari in questo periodo le cose non funzionano come dovrebbero funzionare in una coppia. Vi siete sposati, ci sono alti e bassi, però attenzione, prima di prendere una decisione così importante, via qualche volta la razionalità e ascolta il tuo cuore. Nacque così Listen to Your Heart.

0: discutere i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss Kiss.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Kiss, kiss. Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera con controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes,
6: yes. Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
0: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Parola giusta per la sera, serenamente con un briciolo di gioia si fa musica bella, si fanno ricordi, si fa coinvolgimento, l'effetto delle canzoni d'amore continua ancora, quelle che abbiamo suonato per voi all'inizio di O Tu e Kiss Kiss nel primo quarto d'ora, ad esempio Abbraccio Chiara, che ricordi con questa canzone? Ricordo ancora quando ero piccola e vidi per la prima volta Space Jam, si riferisce poi a R. Kelly con I Believe I Can Fly. Bella la saudage, come direbbero in Sud America, bello anche cantare in italiano.
1: Finto che sarà la cosa giusta,
0: ti sposerò perché
1: giusto con te onestà.
0: Qui è scesa
1: peccato
0: un po'.
1: Che non è che non credo più all'amore, non credo più negli uomini.
0: Eccoci.
1: Buonasera,
0: qua ma grazie come al solito di prendere tutto insieme e dire voi non esistete più. C'è ancora qualche persona per bene in giro per il pianeta, e più di qualche persona, cara mia, però non voglio aprire un tema, anche perché c'è un compleanno da festeggiare, e quello di Raffaele Riefoli, Raff.

47 per lui, anno di nascita 1959, lui che scrisse Si può dare di più, cantata da Morandi, Ruggeri e Tozzi, e poi ha portato la lingua non solo inglese, la lingua italiana in giro per il mondo, e tanti successi, sei la più bella del mondo, due, interminatamente, infinito. Di più ne ha più ne metta. A proposito, compleanno di Raff, ma tu di che anno sei? Scrivilo o incidi una nota vocale via WhatsApp, mettiamo la canzone della tua vita.

0: Questa è la dimostrazione della nostra nuova tastiera che regaliamo ai primi 5 WhatsApp. No, scherzo, fermatevi, però sembra un tutorial in un negozio di strumenti musicali da parte del bravissimo DJ Snake insieme al gruppo K-Pop Stray Kids. Poi questa sera regaleremo la maglietta celebrativa a sorpresa entro la mezzanotte. Per Rispondi e Vinci potremo chiamare uno di voi tra i messaggi arrivati a partire dalle ore 21 per Io, Tu e Kiss Kiss. A proposito di vocali,
1: interpretando sì. Il nome dell'amore, se c'è,
0: Raff.
1: Se tu mi guardi non rispondo.
0: Perfetto.
1: Ciao,
0: brava così, gli auguri a Raff che festeggia il suo compleanno, si fanno anche in questo modo con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Tra poco ti metto un disco nuovo imperdibile. Prima la voce di Justin.

Justin Timberlake recitare, cantare, ballare, chi più ne ha più ne metta, qui mette in evidenza le sue qualità di dancer ma anche di cantante con Can't Stop the Feeling dal lontano 2016. Cosa rimane di una

0: da 48 ore ufficialmente l'uomo che ha cantato Father Figure di George Michael agli Imans, conquistati da Madonna e Taylor Swift. Però la prestazione dal vivo di Sombra è stata davvero encomiabile. Questo è il suo, davvero suo, nuovo singolo My Body Isn't Ready.
1: Che bello tutte le sere di lavorare, sentirvi al lavoro, passare in macchina, continuare a sentire chi tornare a casa.
0: Grazie.
1: È la miglior compagnia. Grazie, Kiss Kiss, come grazie. Tutte le sere. Ciao, ciao, da Nati.
0: Ciao Nati, io, tu e Kiss Kiss dal lunedì al venerdì, bello sentire la vostra voce fusa con la musica più bella. A proposito, mi riconoscete questa canzone ascoltandone solo un secondo? Riparte la sfida. Questa sera, mi raccomando, solo risposte sbagliate. Un secondo con il nome di chi canta, o della band o del solista, il titolo della canzone, e lo so che vuoi risentirla, prego. Un secondo da indovinare a partire da questo istante. 347 490 0042, diamo la terza possibilità a quelli che stavano chiacchierando in macchina. Silenzio, ascolta. Che pezzo è? Ce l'hai sulla punta della lingua? Lo so. Però non basta averlo sulla punta della lingua, solo vocali, mi raccomando, via WhatsApp l'ha indovinata, ma lo so che poi alla fine ce la fai, lo so.

0: Ma sai che fanno comitiva con noi questi ragazzi? Venerdì sera saranno nostri ospiti, i cosmonauti borghesi. Ci racconteranno della loro musica, della loro vita e delle loro canzoni preferite insieme a voi. Quindi diamogli una grande accoglienza quando sarà venerdì e staremo insieme come di consueto. Dalle 21 alle 24 siamo pronti. Yes, era un secondo di canzone da indovinare. Questo e queste le vostre risposte.
1: George Michael.
0: No, non è George Michael.
2: La band sono gli Spandau Ballet.
0: E il pezzo? E il pezzo dov'è?
3: True, Spandau Ballet.
0: Non true, no!
4: Spandau Ballet, I'll Fly For You.
0: Bravo.
5: Ciao Stefano, sono gli Spandau, I'll Fly For You. Non so se la pronuncia è giusta, però...
0: Va bene uguale. Ciao amica da Pistoia. I'll Fly For You, disco meraviglioso di un po' di anni fa, di tanti anni fa. E visto, vedi, la vibe è quella. L'attacco di I'll Fly For You è quello di The Weeknd, che nel 2022 riprese una canzone giapponese, traducendola in inglese, con una storia fantastica. Quando sei fuori tempo, ma vuoi provarci ancora. Out of Time.

te è Tomoko Aran, dell'originale, il city pop giapponese del 1983, divenne una hit globale, si direbbe oggi, con The Weeknd. Esattamente 4 anni fa, ma la storia presenta delle canzoni che danno un sentimento così profondo che basta farle ascoltare nel giro di 3 minuti e ti cambia l'umore. Se ti senti un po' cattivo, un po' amareggiato da una giornata lunga, diventerai più dolce. Scritta da Prince e regalata da Prince a Sinéad O'Connor, esiste in giro anche una versione del genio di Minneapolis, questa sicuramente è quella più popolare, cantata proprio da Sinéad nel 1990. Nothing compares to you.

più belle dell'intera decade anni 90, scritta da Prince e interpretata da Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Intanto un'occhiata a cosa è successo questa sera in Nations League. Nuovo record di imbattibilità per la Spagna, che ha sconfitto la Croazia nel girone 4-1 e ha esteso il suo record di imbattibilità a 40 partite consecutive entro i 90 minuti grazie alla netta vittoria, un poker. Stesso risultato dell'Italia che ieri ha battuto la Turchia. Noi lo ribadiamo questo risultato anche se lo conoscono tutti, perché non sembrava vero. E venerdì giochiamo contro la Francia. Complimenti comunque ai campioni del mondo. Doppietta di Yamin Yamal. Stefano Piccirillo vi parla, facciamo mezzanotte insieme. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: e vinci.
1: Te l'avevo detto, ti chiamavo, restalinio tu e Kiss Kiss. E infatti c'è l'occasione per Fabiana di essere dei nostri con la t-shirt indossata dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, quella celebrativa. Sentiamo se risponde tra i messaggi scelti al 347-490-0042 via WhatsApp dalle 21 in poi. Squilla il telefono della nostra Fabiana in questo momento. Pronto?
2: Ciao!
1: Ciao! Sono Stefano di Radio Kiss Kiss. Ti devo fare una domanda. Ciao, ciao. Allora, che radio ascolti?
2: Radio Kiss Kiss.
1: No! No! Cioè, sì che Radio Kiss Kiss, ma da 50 anni! Era da 50 anni! Mi dispiace, puoi riprovare. Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni e la risposta esatta, ti voglio un mondo di bene. So che sei un po' delusa, ma resta con noi e prova nelle prossime sere o durante la giornata. Va bene, Fabiana?
2: Ma poi, domani sera ci sta?
1: Sì, ma certo che lo facciamo, anche domani sera, riprova. Ti voglio bene, un abbraccio. Kiss Kiss a te, mannaggia.

0: dividerà.
1: Nulla e mai ci dividerà. Questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buona serata. 11 minuti dopo le 23. Ogni volta che non rispondete per esteso, ascolto Radio Kiss Kiss a 50 anni, io ci resto davvero malissimo, perché vorrei regalarvi tutte le t-shirt del mondo, ma altri appuntamenti a sorpresa nella nostra programmazione H24. Quando iniziamo a dire in onda, tra poco vi chiamiamo, immagino lo sconcerto che sta arrivando, anzi lo vedo con i miei occhi, al 347 490 0042. Io sapevo la risposta per tutti quelli coinvolti questa sera. Domani torniamo in Io Tu e Kiss Kiss, ma durante tutta la nostra programmazione a partire dalle 5 del mattino, tra poche ore con Max e la Leti, con i mattinieri, e per tutta la giornata appunto fino a sera. A proposito dei 50 anni, poi più tardi vi faccio fare un bel viaggio musicale. Prima invece una canzone che avete ballato e continuate a ballare da una vita, e sto parlando di Show Me Love di Robin S, che fu rivisitata 4 anni fa da Beyoncé Knowles per rifarla, rinfrescarla e non mettere la solita versione, con la sua voce pazzesca soul R&B, Break My Soul versus Show Me Love, ora in Io, Tu e Chi.

0: venerdì dalle 19 alle 21 con Rita Manzo, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss Kiss.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
5: più Coop Voce.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

Ti fa entrare nella notte più profonda Olivia Dean con la sua dolcezza, le luci che si abbassano restano quelle della strada, qualche piccola abitazione che vedi lì fuori mentre sei in macchina o quale operatore notturno di lavoro, e devo salutare il mestiere della notte che saluto questa sera, quello relativo al personale aeroportuale e ferroviario, anche alla chiusura degli scali aeroportuali e ferroviari, c'è tanta gente che lavora, ragazzi, un abbraccio fortissimo, lavoratore notturno pronto anche via WhatsApp al 347 490 0042. Oggi e soprattutto questa settimana si parla moltissimo di un 50esimo, insieme a quello di Radio Kiss che festeggiamo tutte le sere, legato ad un doppio album meraviglioso, Songs in the Key of Life di Stevie Wonder.

Is She Lovely soltanto una delle perle contenute in un disco indimenticabile che compie 50 in questo 2026, appunto intitolato Songs in the Key of Life. C'è I Wish, c'è Do I Do, c'è Sir Duke e c'è la canzone dedicata alla figlia di Stevie Wonder, Aisha, con i primi vagiti anche all'interno del pezzo nella intro straconosciuta di una canzone che sbloccherà tanti ricordi adesso nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. La notizia qual è? È che c'è un'edizione fantastica di Songs in the Key of Life in un EP, cioè quattro canzoni che erano state scartate inizialmente nel 1976 e non inserite all'interno di un disco magnifico che comunque ancora oggi, a distanza di 50 anni, mantengono qualità e grandezza d'ascolto. Quindi sarà distribuito questo EP speciale in concomitanza appunto con il cinquantenario di un disco che ha fatto assolutamente la storia, e tante storie le racconteremo esattamente tra qualche minuto. Prima Nicky Jam e Enrique Iglesias.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Dimmi un numero che stiamo provando la roulette, l'abbiamo montata in regia, sentiamo se funziona. Ok, e poi pescherà l'anno giusto. Allora fammi pensare ad un numero, mio numero fortunato 22. Sentiamo se poi dice l'anno. Dice niente, no, è uscito il 76, anno di nascita di Radio Kiss Kiss. Anche tu hai il numero fortunato che può essere associato ad un anno, ad una canzone che ha fatto la storia della nostra radio. 50 anni, appunto, torna 50 all'interno di O2 e Kiss Kiss. Subito gli anni 90. Quali erano i balli di gruppo più diffusi negli anni 90? Anche tu hai ballato la Macarena grazie alla versione dei Los del Rio. Poi il classico era Muove la colita, colita, e l'hai ballata anche ieri sera ad una festa. I Los Locos, fantastici. E poi c'era il balletto di Wakefield con Saturday Night. Last but not the least, c'era un uomo meraviglioso, Scatman John, che soffriva di balbuzie tranne quando cantava davanti a un microfono e divenne davvero celebre la canzone diventata inno da ballare, Scatman's World. E Scatman Skibidibidi, ricordi? Meraviglioso. Intanto in tutti quei balli ci si fermava per 3 minuti e mezzo perché si ascoltava la canzone d'amore di quell'anno, una canzone d'amore degli 883.
0: 1995.

0: a tutti i ricordi del 1995. A volte una canzone è capace di farti cambiare vita o situazioni. Io saluto Eli, top 5 delle mie canzoni d'amore, 883 Forever, ci mancherebbe altro. Anche a me ha fatto effetto ritrovare una canzone d'amore. Con questa canzone io cambiai posto di lavoro, cioè mi spinse a spostarmi da Bergamo a Roma nel giro dell'ascolto di una canzone. A volte ragioni su scelte di vita, e questa canzone mi permise di fare un'altra tappa di una carriera che non sto qui naturalmente a raccontarvi, perché voi siete la cosa più importante. 32 minuti dopo le 23 e siamo pronti anche per tuffarci negli anni 80, verso la fine degli 80, quando ci fu il lancio ufficiale del famoso Game Boy, l'uscita ufficiale dei Simpson, quando andò in onda il primo episodio regolare della famosissima serie animata. C'erano tanti trionfi anche nel mondo del calcio, con il Napoli con la Coppa UEFA, oggi Europa League, il Milan in Champions League. Il cinema e la TV italiana presentavano dei prodotti di grande livello qualitativo che avevano allo stesso tempo un grande successo commerciale. Su Rai 3 il programma Blob esplose definitivamente, uscì al cinema uno dei film più belli e delicati della storia della celluloide, come L'attimo fuggente. Tanti appuntamenti assolutamente da non perdere, e una canzone pubblicata quell'anno che tutti pensavamo fosse una cover di qualcosa, perché era decisamente retro, quasi una canzone soul R&B degli anni 60, e invece erano gli 80 con i mitici Fun Young Cannibals, gli artefici di Good Thing.
1: 1989.

lo dicevano soltanto James Brown, the godfather of funk, ma anche i Fine Young Cannibals all'interno di Good Thing. Ti ho dato il titolo interprete, stavi impazzendo, sì, l'ho cantata, mi è piaciuta, ma come si chiamano loro, i mitici FYC Fine Young Cannibals? Cesare Cremonini è tornato con Papa Razzi.

0: Ti senti un artista in cucina? Scopri la nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa. Ogni tua ricetta un capolavoro. Accademia Gualtiero Marchesi. Padelle, bistecchiere, wok e tanto altro per lasciarti ispirare da un grande maestro della cucina italiana. Raccogli i bollini fino al 31 dicembre e firma la tua cucina d'autore solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
1: Kiss. Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss.

0: frizzate in call. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss